0: A tutti gli ascoltatori di Radio Italia auguro buonanotte e sono Tiziano Ferro, Sogni d'Oro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao, sono Dani F, un saluto a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ciao, sono Fedez.
1: Ciao, sono Marco Masini. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di
0: Radio Italia.
1: Ciao.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: te!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo ritornati, lui.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Fuori tempo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Sono Tino.

0: bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano, non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, sono troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel.
12: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
14: Perché sono simpatico, giusto?
13: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
14: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
13: Buonanotte.
14: Ma siete ancora qui?
13: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 16 giugno 2026. Tic toc, din don, frati non fregati. I truffatori bussano al convento, ma i frati furbi chiamano i carabinieri. La truffa bussa anche in convento, ma due frati passionisti di Forino, provincia d'Avellino, non sono caduti nella trappola. Tre persone residenti a Napoli, tra cui due donne, si erano presentati in convento chiedendo ai frati molti soldi per un loro conoscente finito nei guai con la giustizia. I religiosi, che avevano tra l'altro appena avuto un incontro con i carabinieri dedicato a prevenire i raggiri ai danni delle persone anziane o fragili, si sono insospettiti e dopo aver preso tempo hanno chiesto l'aiuto. I tre truffatori, età tra i 50 e i 75, sono stati intercettati a bordo di un'auto e fermati. Il figlio della principessa di Norvegia, Mette Marit, condannato a 4 anni per stupro. Complimenti, sua altezza, sua schifezza. Marius Borg Oibi è stato condannato a questa pena per 2 casi di stupro e per violenze contro la sua ex ragazza. Il figliolo della principessa erede al trono di Norvegia, nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse e ora è in custodia cautelare. La corte ha visionato il filmato da Oibi stesso, che è stato elemento chiave per determinare l'accaduto. Oibi è stato inoltre condannato per uso di droga e per aver procurato lesioni fisiche. La guerra Stati Uniti-Iran, la speranza che quello annunciato sia un accordo vero e definitivo, accanto ai dubbi che e incertezze visti i precedenti. Intanto la Meloni dice che l'Italia è pronta a contribuire al processo diplomatico, 2 principi, no arma nucleare all'Iran e Hormuz aperto, stop alle ostilità in Libano. Il Regno Unito, il premier britannico Starmer annuncia il divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. E Pichetto, il ministro della sicurezza energetica e dell'ambiente, annuncia: faremo un referendum nucleare entro il 2029. Netanyahu intanto annuncia che si ricandiderà. Dice la deliziosa Samira, la ragazza che accompagna Gerry Scotti nella Ruota della Fortuna: purtroppo l'enigma da svelare celava la parola sputacchina. Quando io ho sentito sputacchina ho cominciato a ridere e non riuscivo più a smettere, e a piangere e non riuscivo più a smettere. Sono stata costretta ad allontanarmi dal set perché non ce la facevo più. Samira. Il basket, lo sport, la sfida scudetto Venezia-Milano. Oggi c'è gara 3 in Laguna sul 2-0 per Milano, che dunque ha il primo match point. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Il mondiale comunque va avanti. Spagna-Capoverde 0-0, sorpresona. Belgio-Egitto 1-1, idem Arabia Saudita-Uruguay 2-2, pareggio anche tra l'Iran e la Nuova Zelanda. Oggi Francia-Senegal, Iraq contro la Norvegia. Questa è la situazione. Le panchine: il portoghese Ruben Amorim al Milan, Sarri sulla panchina dell'Atalanta e viene dato per certo Allegri in arrivo al Napoli. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa per lavori dopo Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa, e prima di Cagli, direzione incrocio Fano, statale 16 Adriatica. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, ci sono lavori di manutenzione dopo Rezzato, statale 11 Padana Superiore, e prima dell'incrocio Nuvolento. Restando in Lombardia, sulla statale 9 via Emilia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Lodi, statale 235 Orzi Nuovi, e prima dell'incrocio Tavazzano con Villa Vesco. Direzione incrocio Milano, statale 11, statale 33, 35 e statale 233. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione dopo Marina di San Vito, statale 84 Frentana, e prima dell'incrocio Fossa Cesia, strada statale 652 Fondo Valle Sangro. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo l'incrocio di Abbadia San Salvatore prima della Bisarca, statale 478 di Sarteano. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, c'è corsia chiusa per lavori prima di Terralba e dopo l'incrocio Uras, statale 442 di Laconie di Uras, direzione incrocio Cagliari. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi...

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: A Berlino che giorno è?
2: No,
1: a Berlino, no, quella era un'altra. Aspetta, no, quella, no, no, quella a Berlino che giorno? No. Quella era di Garbo.
2: Garbo, questo è Ernia.
1: Questo è Ernia.
2: Senza, è solo Berlino.
1: Solo Berlino. Ah, solo l'altra Berlino. Invece era a Berlino di Garbo degli anni 80, questo è Berlino invece dei sì, giorni sì. nostri del bravissimo Ernia. Scusate, ogni tanto c'è qualche lapsus.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Dei ricordi che ritornano.
1: Che bei ricordi. Buongiorno per tutti, anche Berlino 2006 è un altro ricordo.
2: Ricordi lontani quelli.
1: Va bene, buongiorno, buon martedì, martedì 16 giugno. Come la va?
2: Come la vedete? Salutiamo Max Perucci e Ambro in regia.
1: Ciao ragazzi, ciao amici.
2: Voi che ci state già scrivendo in tantissimi come sempre con i vostri SMS e WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno CC.
1: E continuate a farlo.
3: Buongiorno anche da me. Buongiorno a tutti. Oggi è Santi, oggi dobbiamo festeggiare Santi Quirico e Giulitta.
2: Giulitta che è una sua vicina di casa, che anche Quirico.
3: Ma anche
2: credo.
3: Quirico, una mia vicina di casa. E poi facciamo gli auguri anche alla nostra Giuditta.
2: No, non c'entra niente.
3: Non c'entra niente. No, no, no. Giuditta Recco. Vabbè, io la saluto lo stesso. Roberto,
2: eccomi
3: che
2: qua.
3: Ne pensi?
2: Ogni volta mi guardo proprio, mi osservo. E dico,
1: rimani esterefatto.
2: Rimango esterefatto. Allora, questa ho una frase.
1: Speriamo più estere.
2: Ho una frase oggi del grandissimo.
1: Sì.
2: Giusto per ridimensionare un attimo la situazione e l'atmosfera.
1: Sì.
2: Di Albert Einstein, che diceva: ogni persona è un genio, ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di scalare un albero, passerà tutta la sua vita pensando d'essere stupido.
1: Sì. Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolini.

0: domenica.
1: Buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Buon martedì anche. Saif, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ci siamo imbattuti in un'intervista rilasciata a Il Giornale dal maestro indiscusso della pasticceria italiana Iginio Massari. Tra aneddoti e curiosità ha svelato anche alcuni aspetti meno conosciuti della sua vita.
2: Per esempio, oltre a creare dolci spettacolari, pare che si dedichi anche alla poesia. Sarà vero? Ma Max,
3: dimmi.
2: Proviamo a chiamarlo per scoprire se è vero.
3: Ma volentieri, Massari? Massari?
4: Ma sì che è vero, ma sicuramente. Io da tanto tempo che scrivo poesie. Fin da giovane alle ragazze mi piaceva regalare un dolcetto e una poesia. Era il mio modo di corteggiarle.
3: Bello.
4: Mi ricordo ancora la poesia che dedicai a una ragazza in terza media che si chiamava Silvana.
2: Silvana, ah, che bello, maestro. Possiamo sentirla?
4: Volete sentirla?
2: Sì, sì.
4: Oh Silvana, dalle tue morbide guance son nate le mele e dal tuo bianco sorriso la panna montata. Le tue lacrime dolci hanno il gusto del miele, ma le cose più belle sono quei due maritozzi che ti ritrovi davanti. No. Oh mia amata.
3: Ma no, no.
2: Maestro Massari, non mi sembra molto romantica.
4: Infatti la Silvana è sparita la sera stessa, non l'ho mai più vista, va a sapere come mai.
3: Mi sembra chiaro il perché.
4: Allora vi reciterò la prima poesia, quella che mi fece innamorare della pasticceria. Era dedicata al mio primo amore, Adelaide.
2: Ah, sentiamo.
4: Bella Adelaide, che fai volare l'aquilone. Sembri la fata di un bosco incantato. Gonfio il mio cuore ormai innamorato, anche se da dietro sembri un panettone.
2: No, maestro, maestro Massari, per favore, no. Anche questa è terribile da dire ad una ragazza. Ma poi in che modo l'avrebbe fatta innamorare della pasticceria?
4: È perché mi ricordo che alla fine della poesia mi arrivò una torta chantilly direttamente sulla faccia. Vai a sapere come mai.
5: Disco Italia è Sorri Scusa, Lo Siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Bella davvero, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana, cari piccolini, buongiorno, sono le 7:18. Grazie per tutti i vostri messaggi che ci state inviando, continuate a farlo al 331-995-0095 come questo.
1: Buongiorno, mi chiamo Francesco da Bardolino, Lago di Garda. Questa mattina ho la visita di controllo dalla dietista, ho perso 4 kg in 6 mesi. Fatemi un incoraggiamento, grazie per quello che ci scrivi, ma certo, vai tranquillo. Poi la dietista sarà sicuramente lei, sì, a dirti se stai proseguendo,
0: ti darà dei buoni
1: per la strada
0: consigli
1: giusta. 4 kg in 6 mesi mi sembra buono, perché non sono né troppo veloce, cioè mi sembra una
0: cosa.
1: Ma no,
0: cosa le ha persi o le ha presi? Le ha presi.
1: Ha preso?
0: Le ha presi.
1: Ah no, ha preso 4 kg.
0: Infatti
1: mesi.
0: Vi stavo allora chiedendo.
1: Scusate.
0: Allora qua, Francesco.
1: Ero troppo incoraggiante.
0: Vabbè, però Francesco, adesso
1: la tua.
0: Ha preso
1: 4 kg in 6 mesi. Vabbè, allora.
0: Dietista ti
1: la
0: darà.
1: Dietista ti rimette in riga, vai tranquillo.
0: Ti darà la ricetta
1: non
0: giusta.
1: Non sono tantissimi, quindi puoi ancora recuperare. Dai, scusami, ma non avevo letto bene. Pensavo il contrario.
0: Ah sì, perché voi li prendete. Allora,
1: è vero.
0: Buongiorno, vorrei dire al mio collega Stefano di far veloce a fare le cose, perché dopo 2 concerti di Vasco sono pieno di dolori. Saluti da Cagliari, Ale. Ciao,
1: è
0: Ale.
1: Vero. Vasco è stato in Sardegna come sempre alla grandissima.
2: Sì, vabbè. Allora, un saluto gigante a tutti voi ragazzi, grazie, lo siete anche voi. Vorrei fare un augurio speciale a mio marito Luciano per il suo compleanno. Buon compleanno, amore mio, sei la colonna sonora della mia vita, ti amo. Carla da Luciano, auguri Luciano.
1: Oggi
2: da
1: cantiamo.
2: Luciano.
0: Oggi cantiamo.
1: Perché Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare.
1: C'è un ballottaggio fra 2 canzoni.
0: E questo è un ballottaggio interessante, molto forte anche.
1: Molto forte, vero?
0: Come sempre.
1: Sì. Dovete scegliere fra queste 2 canzoni con un SMS, un WhatsApp al
0: 331 995 0095.
1: Allora, le canzoni
0: sapore
1: sono
0: di sale.
1: Gino Paoli con Sapore di sale
0: e Colapesce di Martino con Musica leggerissima.
1: Radio Italia, la radio che ci fa cantare.
2: Ma sei bravo!

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Disney e Pixar presentano
9: Jessie, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo bolli per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
15: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
16: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
17: Amore, poi il mutuo?
18: Tesoro, il mutuo non è semplice.
17: Ma su Idealista?
19: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
20: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
21: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
22: E a chi ama vivere in equilibrio.
21: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Barrio, Mahmood Barrio a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo dare un aggiornamento sul ballottaggio della canzone da cantare tra poco.
0: Sì.
1: Sono esattamente appaiati, sono alla pari
0: Gino Paoli.
1: Gino Paoli con Sapore di sale e Con la pesce di Martino con musica leggerissima. Quindi
0: possiamo ancora, potete ancora
1: far prevalere uno dei due, continuate a votare al 331 995 0095 con i vostri sms e WhatsApp.
2: Non è facile, sono due canzoni e due
1: che si fanno cantare molto volentieri.
2: Sapore di sale, sapore di Sinner.
1: Sapore di Sinner, vero, perché in questi giorni sono stati beccati lui e la sua fidanzata Laila.
0: Dove?
1: Al supermercato a Monte Carlo. Che chissà come saranno i supermercati di Monte Carlo. Adesso ce lo facciamo dire da lui, Yannick Sinner. Perché questa musica triste?
0: Che succede?
3: Buongiorno a tutte.
1: Perché Yannick sei così triste? Che succede?
0: Perché?
3: Due palle.
1: No! Da tennis. Certo.
3: Sì, chiamiamole così. Intanto ciao Ensen, ciao Antonien, ciao Ambren.
0: Ciao Yannick.
1: Perché non hai molta voglia di seguire la tua fidanzata al supermercato?
3: Per niente, lei quando prende un prodotto legge tutto.
1: No!
3: Quello che c'è da leggere.
1: Gli allergeni, tutte le cose. Vabbè.
0: Non ha l'app.
3: No, non si fide.
0: No.
1: Ma come sono i supermercati a Monte Carlo?
3: Ogni tanto ci sono delle offerte speciali.
1: Sì, cioè?
3: Quindi paghi due, prendi uno.
1: Ma come, il contrario?
0: Perché?
1: Sì, perché a Monte Carlo la gente è più danarosa.
3: Sì, certo.
0: Paghi due, prendi uno, va bene.
1: Offerte speciali per loro.
3: Sì, infatti. Esatto. Poi ogni volta che arrivi in Kassen,
1: sì?
3: Paghi a seconda del tuo reddito.
1: Quindi tu verrai spolpato.
0: Ora iniziamo a capire.
3: Sì, infatti
1: paghi come le tariffe di Money Road. Il programma di Caressa.
3: Infatti, alla cassa c'è un broker della sì. che ti fa le offerte anche lui.
0: Fantastico.
1: Oppure Fabio Caressa direttamente.
0: È lui.
3: Poi adesso scusate perché siamo in Kassen. Devo dare la mia tessera del supermercato.
1: Sì, sì, che sì. Tessera è?
3: Devo vedere quanti punti carota in.
1: Punti carota?
3: Sì.
1: qui in Italia, nel nostro supermercato, abbiamo i punti di un'altra cosa, di una frutta.
3: Frutto di
1: Sì, esatto. Sì.
0: Un altro frutto, sì.
3: Aspetta, con 30.000 punti.
1: Sì.
3: Hai un orologio di Lussen.
1: Però beh, dai,
3: con tutti i soldi che gli hai date.
0: Meno male.
1: Okay. Ciao Yannick, buona spesa.
3: Grazie.

0: Tuca, ah, Tuca, no,
1: è un insieme tuca, dei due balli.
0: Sì, tuca Macarena. Macarena. La Macarena è il Tuca Tuca. Tuca esatto. Macarena di Baby K. Nuovo ballo a Radio Italia. Radio Italia, la radio che ci fa cantare, ma ci fa anche ballare.
1: Sì, sì, ma adesso dobbiamo cantare.
0: Adesso non balliamo, no? Perché cantiamo, cantiamo.
1: Avete scelto la canzone da cantare e c'è stato un testa a testa che ha visto prevalere questa mitica canzone di Gino Paoli.
0: È vero.
1: Sapore di sale. Quindi, pronti a cantare Sapore di sale, volume della radio a palla, e incidete sì. un vocale cantando su WhatsApp al 331-995-0095, lasciate anche il vostro nome e la vostra città. Sapore di sale, Gino Paoli.

0: ragazzi, ho i beni che fanno la ola. Che canzone, la storia della
1: che meraviglia.
0: Sì.
1: Salutiamo Giorgios da Edessa, che in Grecia.
2: Giorgios
1: ci ascolta. Sì, sì, sì, lui è greco, ci ascolta dalla Grecia. Un saluto.
2: Ciao Giorgios. Ciao piccolini, potete fare i complimenti per lo splendido risultato della pagella mio nipote Edoardo con tutti 9 e 10 e farà la quarta superiore. Ti adoro, nonna Domenica d'Aosta.
1: Complimenti,
2: bravo Edoardo.
1: Edoardo.

0: signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Da Aioli scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduta.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Quando ci fa sentire

0: Vacci piano, Emma Ercomi, a Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare. Come ha cantato lei?
0: Sì, sentiamo come ha cantato Sapore di sale di Gino Paoli, Alessandra.

0: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, cioè, ci sono dei saluti da fare.
2: Sì, dobbiamo salutare Roberto e Giuseppe che si ascoltano tutte le mattine da Palermo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Adesso arriva anche il buongiorno, buongiorno, buongiorno che è tra pochissimo.
2: Ma e tra un po' arriveremo anche noi a Palermo, il 28 saremo lì, Roberto, Giuseppe, amici di Palermo. E
1: Radio
2: non solo
1: Italia,
2: di Palermo.
1: Solo musica italiana, Radio Italia Live, il concerto.
3: Hai preso un respiro.
1: Cicim, ci vuole dire che ore sono?
3: Sono a Radio Italia, solo musica italiana, le 8.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Al G7 di Evian, Macron vede Trump e conferma la missione navale per Hormuz con altri paesi europei, tra cui l'Italia. Faremo la nostra parte, assicura Meloni. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto venerdì, la riapertura totale dopo la firma a Ginevra, prima colloqui a Doha. Sale a 11 morti il bilancio dei raid russi su Kiev e Kharkiv. Zelensky oggi al vertice dei grandi in Francia, il leader ucraino propone un incontro con Putin negli Stati Uniti. Nordio contro il patentino antifascista, il codice penale lo firmò Mussolini, per le opposizioni strizza l'occhio a Vannacci, nasce il movimento europeisti.eu con Calenda e Picerno. Le due sorelle scomparse all'Aquila, avanza l'ipotesi della fuga programmata, trovati biglietti in codice nella stanza nella casa famiglia, ascoltato il fidanzato della sedicenne. Foto rubate dai video di sorveglianza e commenti sessisti nella chat di alcuni dipendenti ATM a Milano, la denuncia di una passeggera all'azienda apre un'indagine interna. Electrolux sospende per 50 giorni il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure dopo il tavolo al Ministero con i sindacati. Ora confronto serrato, dice Urso. Ai mondiali sorpresa Capoverde che ferma la Spagna sullo 0-0, pari tra Egitto e Belgio e tra Iran e Nuova Zelanda. Sulla panchina del Milan l'ex tecnico dello United Amorim.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nel Lazio sulla statale 5 via Tiburtina Valeria c'è corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Casello Mandela a 24 Roma Teramo e prima di Arsoli, direzione incrocio Pescara, statale 16 Adriatica. Nel Piemonte sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 8 di domani alle 18 di dopodomani tra l'incrocio Cavaller Maggiore e l'incrocio di Savigliano, strada statale 662 di Savigliano. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Campania e prima dell'area di servizio Campania. Direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Veneto, sulla statale 14 della Venezia Giulia, lavori di manutenzione dopo la variante di Pagliaga e Porte Grandi e prima dell'incrocio Musile di Piave. Sulla statale 35 dei Giovi in Liguria, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Busalla. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, code prima dell'incrocio statale 75 Centrale Umbra e dopo Bettolle Perugia, in direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Che bella questa canzone. Bossa nostra, Gaia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno tutto il giorno. Ciao da Follonica, Luisa e Franco di Milano. Ciao ciao a tutti.

0: ciao Franco.
1: Ciao.
0: Di Milano ma Follonica. Va bene. Le buone nuove, Savi Montieri, anche CC, fino alle 9 ci sono dei saluti.
1: Saluti.
0: Salutiamo Sara.
1: Ciao Sara. Sara, a cui piace tanto la musica italiana.
0: Certo.
1: La prossima canzone è tua, Sara, te la dedichiamo. Ciao piccolini, sono Nadia da Palermo, vorrei salutare mia figlia Greta che si trova a Milano per uno stage.
0: Sì.
1: Di ginnastica artistica, la campionessa di mamma. Ciao, grazie Nadia da Palermo, ci vediamo al concerto. Ciao Nadia e ciao Greta.
0: Buongiorno amici, oggi è il compleanno di Nicole, la fidanzata di mio figlio Giulio, vorrei augurarle 100 di queste ricorrenze. Ciao Nicole, tanti auguri.
2: Tanti auguri Nicole. Buon
0: allora
2: compleanno.
0: Qual era la canzone che dobbiamo dedicare?
1: È questa.
0: Ah, ecco.
1: Musica leggerissima.
0: Con la Pesce di Martino, qui a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Stupida sfortuna, Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana. E Milano viene spesso considerata la capitale italiana dello shopping e del design, grazie alla forte presenza di negozi, outlet e grandi centri commerciali che la rendono un punto di riferimento per il commercio. È quindi naturale pensare che sia anche la città con il maggior numero di centri commerciali in Italia.
1: In questo quadro, però, diverse analisi indicano invece Catania come la città italiana con la maggiore concentrazione di centri commerciali. Nell'area urbana catanese si contano infatti circa una dozzina di strutture.
0: Ah, vedi? Uno sì. pensava fosse Milano, invece Catania, sono più centri commerciali.
1: Sì, proprio così.
0: Ma voi, cari piccolini, siete più per il centro commerciale o per quei bei vecchi negozietti romantici di una volta?
2: Ah, che bello.
0: Negozi di paese.
2: Dai, al calzolaio.
0: Dove ci si conosceva tutti, ci si salutava. Ti facevano anche credito qualche volta, perché vi conoscevate.
1: All'alimentare.
0: C'era fiducia, no? E perché siete più per l'uno o per l'altro? Fatecelo sapere, come sempre, con un SMS e un WhatsApp.
1: Al 331 995 0095.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
9: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
9: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145€ al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350€. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455€. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Il supermercato è in chiusura!
15: Abbiamo dimenticato l'acqua!
16: Vado io!
17: Sì, ma leggera, eh?
18: Poco poco sodio, mi raccomando!
17: Sì, però anche per i più piccoli!
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
19: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
20: Sentite, sentite!

Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché,

0: Sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Serena Brancale, The Colors, la produzione di Merck & Cremont, Partenope a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, siete più per il centro commerciale o per i vecchi negozi di paese di una volta? E perché? 331-995-0095. Ciao piccolini, tutta la vita i piccoli negozi, tanta umanità, gente competente di ciò che vende e consapevolezza della qualità del prodotto. Barbara da Lodi, ciao Barbara.
1: Ciao Barbara. Sergio, io sono un artigiano ed è ovvio difendere la piccola bottega, ma non nascondo la comodità di un centro commerciale dove hai parcheggio e ti puoi muovere in diverse tipologie di negozi senza dover spostare l'auto per cercare varie cose nei piccoli negozi.
0: Ecco, poi Renato da Brescia, buongiorno ragazzi, io sono più per il negozietto perché ho dei punti di riferimento e per i miei gusti e so che in questi due o tre posti posso trovare quello che cerco. Se invece sono cose non importanti vado al centro commerciale, però fra le cose più importanti preferisco ancora il negozio di paese. Ciao Renato, grazie per la tua risposta.
1: Giuseppe da Vittoria, provincia di Ragusa. Ciao piccolini, il negozio chiamato così di famiglia era più bello e comodo, si sapeva tutto di tutti, si dialogava e l'ambiente era più caldo. Adesso c'è solamente freddezza e fretta di fare tutto. Anche questo è vero, caro Giuseppe.
0: Continuate, 331-995-0095. Quanti anni hai? Vasco Rossi.
1: Ne ho un po', sì.
2: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: forno, bambole di pezza.
1: Si legge così la canzone, sì. Bambole di pezza.
0: Esatto, a Radio Italia, solo musica italiana. Centro commerciale o i negozietti di paese di una volta?
2: Bella domanda.
0: Non so se sta prevalendo più l'uno o l'altro. Vabbè. Noemi scrive: io lavoro in un centro commerciale ma preferisco i negozietti. Non nascondo la comodità di avere tutti i negozi all'interno di un unico posto, ma vogliamo mettere i negozietti e le piccole botteghe? Ciao e grazie della vostra compagnia. Lavoro a Verona ma sono del sud e capisco l'importanza dei piccoli negozi.
1: Rimaniamo al sud. Marianna da Palermo: ciao piccolini, centri commerciali a vita, trovi tutto nello stesso posto.
0: Max di Quinzano d'Oglio, Brescia: per me il negozietto sono sempre i migliori per qualità e poi si può trattare il prezzo. Io che lavoro con le aziende agricole, i loro prodotti sono sempre i migliori. Ciao piccolini, grazie della compagnia, dato che faccio 500 chilometri al giorno con voi.
1: Ah,
0: però
1: grazie a te, grazie a te. Giuseppina da Bovolone, provincia di Verona: io non vado nei centri commerciali o nel classico supermercato perché non riesco a respirare quando c'è tanta gente attorno, però quando mi capita di andare a Torino da mia cugina amo tantissimo un mercato della sua zona, al mattino presto che è ancora privo di gente me lo gusto volentieri.
0: Bello,
1: e fai bene Giuseppina,
0: gustiamocelo il mercato.
2: Me gusta, sì.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno.

0: Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

Light it up, light it up. And whatever I'm not saying.

0: Cabana, Irama, Radio Italia, solo musica italiana. Per la prima volta nella storia un surfista italiano ha vinto una tappa del campionato mondiale di surf. Il suo nome è Leonardo Fioravanti, ha 28 anni, originario di Cerveteri e in competizione indossa il numero 46 in omaggio al grande Valentino Rossi.
1: No. Sì, ma no, ma dai, che sorpresa, guarda, è un risultato storico che è arrivato durante la tappa della World Surf League.
0: Come?
1: World Surf League.
0: Sì, campionato mondiale di surf.
1: Sì, sì. Andate in scena a El Salvador, in America Centrale, quando Leonardo ha battuto anche il numero uno al mondo.
0: Chi è?
1: Il brasiliano Italo Ferreira, con un punteggio di 9.00, il più alto del contest. E pensate che grazie a questa vittoria, l'italiano è anche balzato al terzo posto del ranking mondiale, diventando l'unico atleta non brasiliano su podio della classifica.
0: Bene, complimenti quindi a lui, a Leonardo.
1: Sì, bravo.
0: E quando ci sarà la prossima tappa?
1: Allora, la prossima tappa della World Surf League.
0: Sì, campionato mondiale di surf.
1: Si terrà proprio in Brasile fra il 19 e il 21 giugno, ma la novità è che mi sono iscritto anch'io.
0: Ma va? Ma come?
1: Ma sì, ma scusate, ma dite che mi faranno partecipare con una moto d'acqua?
0: No.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

0: Non vivo più senza di te. Biagio Antonacci a Radio Italia, solo musica italiana. Ed è arrivata Paoletta.
1: Eccomi qua, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Paoletta.
1: Stavo leggendo i messaggi, quelli in direct, no? su Instagram.
0: Sì.
1: A giudicare dal numero di messaggi che dicono più o meno la stessa cosa, suppongo che siano esauriti gli accrediti che si potevano prendere su Ticket One per il Radio
2: da
1: Italia.
2: Da ieri a mezzogiorno.
0: Infatti,
1: perché
0: continuo
1: a leggere, ma tu non puoi fare qualcosa. No, non ho tutto. Questo potrei avere questo potere di allargare lo spazio,
2: che è già bello grande,
1: che è già grandissimo, molto più grande rispetto a Milano. No, non ho ancora questo potere, dubito che ce l'avrò mai.
2: Cari piccolini,
0: sì, sono già esauriti. Anche qui ci scrivono su WhatsApp,
1: però c'è la TV,
2: c'è qualsiasi cosa, i social, internet, ci potete seguire ovunque.
0: Però sai, io capisco anche il voler essere lì personalmente e assaporare questo concerto dal vivo.
1: Dovremmo farne di più di Radio Italia Live.
0: Anche questo.
1: Ma in questo momento Mario Volanti, che ci ascolta, sta pensando: ma tu sei pazzo.
2: Dovremmo fare come Gigi D'Alessio, 10 date
1: alla Reggio di Caserta.
2: Sì.
0: Chissà, 10 magari
2: date al Foro Italico di Palermo. Potremmo
0: magari in futuro, non lo sappiamo.
2: Chi lo sa, chi lo sa.
0: Radio Italia Live.
2: Intanto Paoletta fino a mezzogiorno con voi qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì.
2: Ringraziamo, salutiamo Max Pierucci e Ambro in regia. Arrivederci Cici.
3: Grazie, io ringrazio tutti voi, i nostri ascoltatori come sempre, grazie, vogliamo bene, continuate sempre come state facendo ogni giorno. Roberto, ci lasci con
4: una frase di Albert Einstein: ogni persona è un genio, ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di scalare un albero, passerà tutta la sua vita pensando di essere stupido.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Al G7 di Evian, Macron vede Trump e conferma la missione navale per Hormuz con altri paesi europei, tra cui l'Italia. Faremo la nostra parte, assicura Meloni. E dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Venerdì la riapertura totale dopo la firma a Ginevra, prima colloqui a Doha. Sale a 11 morti il bilancio dei raid russi su Kiev e Kharkiv. Zelensky oggi al vertice dei grandi in Francia. Il leader ucraino propone un incontro con Putin negli Stati Uniti. Nordio contro il patentino antifascista. Il codice penale lo firmò Mussolini. Per le opposizioni strizza l'occhio a Vannacci. Nasce il movimento europeisti.eu. Le due sorelle scomparse all'Aquila, avanza l'ipotesi della fuga programmata. Trovati i biglietti in codice nella stanza della casa famiglia. Ascoltato il fidanzato della sedicenne. Foto rubate dai video di sorveglianza e commenti sessisti nella chat di alcuni dipendenti ATM a Milano. La denuncia di una passeggera all'azienda apre un'indagine interna. Buon debutto per il BTP Italia SI, il titolo indicizzato all'inflazione, raccolti oltre 3 miliardi di euro nella prima giornata del collocamento, che durerà fino a venerdì. Ai mondiali sorpresa, Capoverde che ferma la Spagna sullo 0-0, pari tra Egitto e Belgio e tra Iran e Nuova Zelanda. Sulla panchina del Milan, l'ex tecnico dello United, Amorim.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi martedì 16 giugno 2026 ed è Sant'Aureliano. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo al volo le nostre stelle per questo martedì. Ariete, seguite l'onda degli eventi senza drammatizzare le situazioni e senza sprecare energie in sterili opposizioni. Non si tratta di rinunce, ma solo di saggio realismo. Una bugia o un malinteso tormenterà il rapporto di coppia. Toro, sarete protagonisti della soddisfacente conclusione di una giornata che alla maggior parte di voi sembrerà un po' scialba. Saprete trovare l'idea vincente proprio all'ultimo minuto, anche grazie all'astuzia del partner e alla sua larghezza di vedute. Gemelli, in campo sentimentale un'insolita insicurezza renderà meno focose le vostre effusioni, ma avrete una maggiore esigenza di condividere le esperienze. Ci sarà una leggera battuta d'arresto nei rapporti appena avviati, ma questo vi permetterà di riflettere. Cancro. La Luna e Mercurio nel segno favoriscono le attività intellettuali e lo studio. Approfittatene. Non mancherà la giusta opportunità per migliorare la vostra posizione e, vista la vostra maestria, non ve la lascerete sfuggire. L'amore vi regalerà momenti appaganti. Leone. Può accadere che oggi la vostra unghiata felina non sia efficace come avreste sperato o creduto. Incontrerete infatti una fugace ma scura nube che potrà rendere alquanto faticosa la vostra giornata e indurvi a non pochi cambiamenti quasi di punto in bianco. Vergine. La luna non vi spianerà la strada. Nonostante tutto avrete una buona ripresa in amore e momenti di esuberanza nel rapporto di coppia. Attenzione a non complicare un progetto perché non avrete a disposizione i mezzi per realizzarlo. Bilancia. Chi si sente pienamente realizzato sul piano personale riuscirà a dare molto al partner. Continuate a lottare con tenacia se dovete raggiungere un obiettivo professionale. La meta è ormai vicina. Avrete ottime possibilità di fare nuove e interessanti amicizie. Scorpione. Gli astri oggi vi saranno vicini e vi regaleranno ottimismo e serenità. Con il vostro atteggiamento positivo riuscirete ad attirare persone solari che potranno rivelarsi molto importanti per il vostro futuro professionale. La forma fisica sarà ottima. Sagittario. Supererete ogni difficoltà se controllerete le vostre reazioni istintive. Basterà mantenere la calma prima di passare all'azione. Giorno benevolo per quanto riguarda l'amore, tanto che anche le coppie più in crisi ritroveranno sprazzi d'armonia e momenti di tenerezza. Capricorno. Gestite al meglio le sollecitazioni emotive in campo sentimentale, i pianeti favoriscono un miglior rapporto di coppia. Sentirete la necessità di costruire qualcosa di impegnativo e duraturo. Al lavoro si prospettano buone opportunità di guadagno. Acquario. Se avete tenuto nascosto qualcosa al partner per paura di perderlo, questo sarà il momento buono per parlarne. Vedrete che le sue reazioni saranno ben diverse da quelle temute. Dopo la vostra confessione, il rapporto di coppia diventerà più saldo di prima. Pesci. Attenti a non commettere errori di superficialità perché potrebbero danneggiare la vostra immagine. Correte anche il rischio di perdere una somma di denaro o di spenderla in modo troppo disinvolto. Non stancatevi troppo. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e lanciamo subito la frase della canzone misteriosa: i passi lenti e incerti di un bambino. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

0: Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Ambro, dall'altra parte insieme fino a mezzogiorno. Da oggi ho un nuovo supereroe, ma lui stesso si definisce supereroe. È un personaggio pazzesco che sta lavorando, agendo a Vigevano e si aggira misterioso, non si fa mai vedere di faccia, pubblica le sue gesta sul web, sui social, e si fa chiamare Piantaman. E cosa fa? Pianta le piante, ma sia quelle ornamentali che gli ortaggi. E è stato intervistato, ha dichiarato che lo fa proprio per diffondere la cultura del verde, spera di essere imitato soprattutto dai ragazzi che sono più sensibili a certe tematiche, e lascia nelle aiuole proprio queste piantine, che ne so, magari di pomodoro, di zucchine, e lascia delle taniche d'acqua per invitarti a bagnare queste piante. E lui dice: tu puoi prendere, e sarebbe bello se tu lasciassi qualcosa per gli altri. E pensa soprattutto a quelli che hanno magari piantine in eccedenza, e allora invece di buttarle via potrebbero piantarle. Dove poi? Nelle aiuole, in piccoli spazi verdi. E sta facendo tutto da solo, ma è un pensiero bellissimo, perché lui pensa sempre alla condivisione, a farlo per gli altri, dona, regala. E gli hanno chiesto perché non vuole rivelare la sua identità, e dice che non ce n'è bisogno, che probabilmente a Vigevano, la città dove vive, probabilmente lo avranno anche già sgamato, non è una persona che passa inosservata. Quindi poi, sai, si fa riprendere di schiena sui social, qualcuno ci sarà pure arrivato. Però dice che a lui non interessa questo, non interessano le polemiche, lui vuole soltanto fare qualcosa per gli altri. Ma che bello, mi ha messo di buon umore, mi ha fatto cominciare proprio bene la giornata. Chissà se c'è qualcosa di così altruistico che ha colpito anche voi, o se avete voglia di raccontare la vostra, se avete incontrato mai un supereroe, un paladino dell'ambiente così. 331-995-0095. Noi cominciamo anche con Malibu, San Giovanni.
1: Sono le parole tue, no? Tu non mi stisci mai.

0: Malibu San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana. Antonio da Ferrara commenta così la storia di questo piantaman che vi ho raccontato, che pianta le piante in giro per la città, per la sua Vigevano. Dice: in un mondo dove è più facile che si possa portare via qualcosa, donare è veramente qualcosa che colpisce, è vero, ed è contagioso, Antonio, perché viene voglia anche a te. Dici: ma aspetta, quella piantina che ho a casa potrei condividerla, magari da frutto, magari una piantina di peperoni che tu hai poco spazio, invece la metti in un'area dove può vivere meglio, crescere, e quindi che si possa poi condividere quel frutto insieme, è bellissimo.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduta.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.

Sotto sotto Aiello su Radio Italia, solo musica italiana. Ma come si sente un artista dopo un concerto? Anche un concerto che è andato bene, che era pieno, che ha fatto sold out. E chissà, magari qualcuno dorme profondamente, altri invece pensano, ripensano. Aiello, che abbiamo appena ascoltato, è un perfezionista, lo si capisce proprio da quello che scrive sui social, quello che ha pubblicato lui stesso tra le storie di Instagram, e lo ha fatto dopo la data zero a Riccia, in provincia di Campobasso, e ha scritto: io cerco sempre la perfezione che non esiste, sono andato a letto tardissimo pensando e ripensando a tutto quello che avrei potuto fare meglio. No, non si fa, Aiello, no. Però poi i messaggi dei fan sono stati tantissimi, e allora alla fine è riuscito ad arrivare al punto: tutto mi sembra bellissimo com'è. L'avrà scritto tardi, anche perché con tutta l'adrenalina che hai ancora in corpo non ti addormenti subito, che è quello che succede ai fan, a chi va a vedere il concerto, ma anche all'artista stesso. Il prossimo concerto è previsto domani a Marina di Capo d'Orlando, in provincia di Messina, e quindi buon divertimento a lui e a tutti i fan che andranno a seguirlo. Una canzone di qualche anno fa che va sempre bene, Dove e Quando, Benji e Fede.

Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di persone che fanno gesti altruistici senza aspettarsi niente in cambio, c'è Martina da Coccaglio, dalla provincia di Brescia, che racconta: ciao Paoletta, anche qua a Brescia abbiamo un supereroe, si chiama Olpitour, e te lo scrivo come si legge, grazie Martina, e ripulisce i muri imbrattati e proprio li rende lucidi, puliti, e lo fa senza ricevere niente in cambio, se non la soddisfazione di fare qualcosa per gli altri. Poi Marco da Tortona: io avverto in questo messaggio un po' di timidezza quasi nel raccontare quello che fa, e dice: non so se serva a qualcosa, ma quando mangio frutti con semi, noccioli, non li butto nell'umido, ma faccio un giro in campagna e li butto nelle zone non coltivate. Marco, ma tu lo devi urlare, lo devi dire con certezza, sicurezza. Fai una cosa stupenda. Tu pensa, magari ne avrai lanciati 200.000 di questi semi, ne avrà preso uno, due, tre, anche soltanto tre, però tu hai fatto qualcosa per l'ambiente bellissimo. Poi tu mangi questa frutta, quindi sono tutti potenzialmente alberi che daranno dei frutti. Tu pensa magari fra qualche tempo ritrovarti un albero che hai piantato tu, ma la prossima volta non lanciarli e basta, proprio fai un buchino per riparare questo seme, perché gran parte di questi semi voleranno via con i becchi degli uccelli. Però insomma, fai una cosa bellissima e ne devi essere proprio fiero, fiero, fiero. E adesso noi ascoltiamo una canzone di Cesare Cremonini, che ha pubblicato a maggio 2008 come primo singolo da Il primo bacio sulla luna, che era il suo terzo album della carriera. Fa piacere riascoltare queste belle canzoni, anche quella di Cesare Cremonini appunto, e questa è Dicono di me.

0: Cesare Cremonini, dicono di me su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene, dedicato alla salute e al benessere. Oggi parliamo di qualcosa molto interessante perché riguarda ognuno di noi, un po' eventi di guerra e di conseguenza anche i costi che si alzano, le nostre abitudini per le vacanze, per viaggiare stanno cambiando, diventano più fughe, più esperienze all'aria aperta, soluzioni flessibili, e ci sono dei consigli che vengono dati dagli esperti che hanno dei nomi altisonanti che poi insomma capirete bene. La staycation, che cos'è? È la vacanza dietro casa. Infatti secondo i dati delle prenotazioni per l'Italia da parte degli italiani sono cresciute del 73%. Ad esempio, vivo a Napoli, vado in vacanza a Sorrento, magari lo faccio anche in giornata e faccio avanti e indietro con i mezzi pubblici. Il glamping, il lusso accessibile, sostenibile, cioè il campeggio di lusso. È un campeggio però con tende che ci sono già, molto molto belle, e questo può anche essere costoso quasi quanto un B&B. Viaggi più brevi però più frequenti, cioè proprio la tendenza è spalmare il budget per staccare la routine, e quindi invece di fare una vacanza che come si faceva 20-30 anni fa, anche di 3 settimane, però tanti weekend, 2 o 3 giorni, magari arrivare a 4, oppure le tende a noleggio, che sono strutture che danno la possibilità di prenotare tende già montate, e l'uso dei mezzi pubblici, perché l'auto ormai incide tantissimo sul budget e si scelgono mezzi pubblici come gli autobus, avete presente, no, di quale autobus parlo, o comunque il treno non sempre può essere vantaggioso, comunque la ricerca di alternative per risparmiare e viaggiare comunque.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
14: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Santa.
1: LDI H7 Santa su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello, siamo finiti a raccontare piccoli gesti, piccoli grandi gesti che fanno bene a tutti, all'ambiente e poi anche a noi stessi. È molto bello questo messaggio di Alessandro da Pomezia, che racconta delle figlie della sua compagna, che da sempre, da quando le ha conosciute, adesso hanno 9-16 anni, quando vedono qualcuno che butta a terra una cartaccia, qualcosa, vanno dalla persona in questione e dicono alla persona in questione di raccogliere ciò che hanno buttato. E sono almeno 3 anni che le vedo fare questo. Dice: sai cosa, ho imparato una bella lezione da queste 2 bambine. Che bello, quanto amore, quanta attenzione, quanto altruismo c'è in questo messaggio. Alessandro è un esempio meraviglioso. Ora certe donne brillano dedicate a loro, proprio a queste 2 bimbe, e lui è Ligabue.
0: Vai.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana alle 10:02.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon martedì 16 giugno 2026. Carlo, ma come si fa a dimenticarlo? 10° anniversario della scomparsa, il Comune di Napoli rende omaggio alla memoria di Carlo Pedersoli, Bud Spencer. Nella sala della loggia del Maschio Angioino, sede prestigiosa, ha presentato il progetto Un murale per Bud. L'opera, firmata da Corrado Teso, sorgerà al centro tradizionale, è stata concepita per rendere omaggio alla figura del mitico attore, alla sua eredità artistica e umana. Nessuno ha dimenticato il grande buono, il gigante buono, Bud. Tutti ti vogliono bene e te ne vorranno per sempre, Carlo. All'asta uno scheletro di Elasmosaurus, è lungo 9 metri, base stimata 200.000 euro. Il fossile sarà abbattuto il 21 giugno allo zoo di

0: Val di Saint-Aignan in Francia. La guerra Stati Uniti-Iran, speranza che quello annunciato sia un accordo vero e soprattutto definitivo, accanto a dubbi ed incertezze visti i precedenti. Intanto la soddisfazione europea c'è, ora l'attuazione rapida e completa, riaprire Hormuz è essenziale per stabilire la stabilità della regione economica globale, dice la rappresentanza europea. La Meloni aggiunge che l'Italia è pronta a contribuire al processo diplomatico. Due principi: no arma nucleare all'Iran e Hormuz aperto, stop alle ostilità anche in Libano. Il tycoon aggiunge: adesso dobbiamo occuparci dell'Ucraina. Il premier britannico Starmer annuncia il divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Per la Banca d'Italia sono in aumento le entrate tributarie nei primi 4 mesi, 26+8%, il debito pubblico è in calo 2,9 miliardi. Il nucleare bisogna votare. Il ministro dell'ambiente, infatti, Pichetto, annuncia che ci sarà un referendum popolare entro il 2029. Sulle accise valuteremo, dice, il 3 luglio se l'emergenza è venuta meno. Dice Nancy Brilli. È una donna che racconta balle. Sto parlando di Elena Sofia Ricci. Lo sport e il basket, la sfida scudetto Venezia contro Milano. Oggi c'è gara 3, si gioca in Laguna ed è l'ultima chance per Venezia, perché siamo sul 2-0 per Milano che, vincendo, conquisterebbe lo scudetto, quindi è un match point. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, il mondiale è solo giramondo. Oggi Francia-Senegal e poi Iraq-Norvegia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci i rovesci interesseranno soprattutto i settori occidentali siciliani. Spazio e cielo sereno, poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più insidioso. Buono altrove! Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi ricordo una cosa che sapete già, però vale la pena ripassare i nomi che compongono il cast di quest'anno. Notino presenta a Radio Italia Live il concerto che

0: Il più grande evento gratuito di musica live in Italia sarà a Palermo, al Foro Italico, domenica 28 giugno. E sul palco anche questa volta ci sarà l'orchestra, che è la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Il cast pazzesco è questo: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Gli accrediti sono esauriti. E per chi non sarà al Foro Italico, Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40. L'hashtag è Relive e le info su radioitalia.it.
1: Disco Italia è Sorry Scusa, Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

vita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il

0: bellissimo.
1: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro, sì, è bellissimo. Tiziana, che scrive: raccolgo sassi, li dipingo, scrivo una dedica, li lascio in giro e spero chi li trova poi abbia la mia stessa gioia. Tiziana, è bellissimo davvero e auguri, perché oggi è il tuo compleanno.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
7: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
11: Che apa, che apa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
19: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Quando ci fa sentire

0: fantastica.
1: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
2: Ti porto!
1: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
2: Sono un ragazzo fortunato.
1: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana anche oggi, martedì 16 giugno. Sentiamo il nostro Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi di questa cosa che ho sentito proprio questo weekend su Radio Italia, solo musica italiana. Si parlava di una wedding machine, una macchina che promette di sposarsi in pochi minuti e con pochi euro. I matrimoni celebrati in 3 minuti alla modica cifra di 15 euro. Sono simbolici ovviamente, ma stanno spopolando. Ma secondo me è diventato più un caso mediatico, più un caso social che una vera e propria cerimonia, ok? Una coppia si mette davanti a questa macchinetta che si trova a Roma, digita 2 cose, schiaccia sì e tac, ottiene un certificato e una scatola con le fedi che saranno ovviamente di ferro, cioè un giro di ferro che, vabbè. Allora, sì, è quello che dicevo per quanto riguarda cosa ne pensa Miccio? Che cosa pensa Miccio che fa matrimonio da tanti anni? Cosa ne posso pensare? Che è un'invenzione che deve far parlare, un'invenzione che non è come dire vado a Luna Park e faccio la pesca agli orsacchiotti, è la stessa cosa, vado a Roma, metto lì e poi alla fine dico che mi sono sposato. È qualcosa che diventerà virale subito, anzi lo è già diventato, ma poi a livello sostanziale sempre da questa parte dovete venire se volete sposarvi veramente. Poi un matrimonio lo dovremo bene o male organizzare sempre, perché il valore è pari a zero. Per essere carini, simpatici, sapete quante volte possiamo sposarci? Non abbiamo bisogno degli avvocati, delle separazioni, dei divorzi, niente, si va lì, ci si sposa con ogni fidanzata e basta. Poi quando trovate quella, fate un po' di, potrebbe essere, ascoltami Paoletta, potrebbe essere una specie di prova. Si fa training, allora si va lì, si vede se siamo compatibili, ci sposiamo, tanto è tutto simbolico, si può annullare in un secondo. Se va bene, poi passiamo allo step successivo, che è Miccio che vi organizza una cerimonia con i fiocchi, quella vera.
0: Come si deve.
1: Come si deve, come si deve.
0: Ma sì, è del tutto goliardica. Grazie Enzo, a domani.
1: A domani.

0: Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
12: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: La Tana del Granchio, Bresh su Radio Italia, solo musica italiana. E avete visto il cast di Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico, ci sarete e vi serve energia. Per fortuna c'è Grana Padano, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute con vitamine e sali minerali, il sapore della bontà, latte italiano filiera controllata. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
5: No, ho solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Disney e Pixar presentano...
1: Jessie, pronto?
2: Woody!
0: Toy Story 5.
3: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
0: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
0: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
6: Il supermercato è in chiusura.
7: Abbiamo dimenticato l'acqua.
8: Vado io.
9: Sì, ma leggera, eh?
10: Poco poco sodio, mi raccomando.
9: Sì, però anche per i più piccoli.
8: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Torna il Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

10 buone ragioni Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Sarà una coincidenza o forse no? Io alle coincidenze non ci credo, e in ogni modo è una cosa molto bella che mi ha fatto notare Max dall'altra parte nei messaggi. Poco fa vi dicevo di Tiziana, che è un'ascoltatrice che raccoglie i sassi, quelli lisci, e poi li dipinge, ci mette sopra delle dediche, delle frasi, ma sono bellissimi. Mi ha mandato un po' di foto, sono per l'amore, per la gioia, insomma lei cerca di distribuire gioia. Dopo un po', dopo il suo messaggio, è arrivato quello di un ascoltatore che dice: questo è un sasso trovato circa 6 anni fa, rimane sempre sul mio tavolo e ringrazio la persona che l'ha disegnato, perché chi fa queste cose lo fa per gli altri, no? Per condividere gioia. E c'è un sasso con la stessa grafia dell'ascoltatrice, è proprio identica, solo che è un po' meno evoluto, sono più semplici i disegni, ma la grafia è identica, è uguale uguale. È bellissima questa cosa, perché suppongo che si siano incontrati a distanza questi due ascoltatori, colpiti reciprocamente da un gesto tanto semplice ma tanto potente.

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni su Radio Italia, solo musica italiana. Ogni venerdì la Federazione Industria Musicale Italiana, quella che tra le altre cose misura anche l'andamento della musica, quanto si vende in Italia, la cosiddetta FIMI, il risultato qual è stato della prima posizione dei singoli più venduti? Nulla è cambiato, non cambia niente da 16 settimane a questa parte. Ossessione di Samurai J, ancora una volta è la canzone più ascoltata, più acquistata in Italia, secondo appunto queste rilevazioni della FIMI. Ed è lì appunto da 15 settimane consecutive, appena uscita dal Festival di Sanremo. Ora non ricordo con esattezza, ma penso sia arrivato intorno alla 16ª posizione, una cosa simile, non più in alto. E quindi ha festeggiato questa conferma ennesima insieme alla persona più importante della sua vita, mamma. La mamma Anna, hanno pubblicato un video, hanno fatto una storia su Instagram, hanno fatto un karaoke con una canzone di Julio Iglesias, quasi un santo, e quindi non hanno scelto Ossessione ma un'altra canzone. Comunque hanno festeggiato, non hanno cantato neanche il nuovo singolo che è Flamenco Paranoia, però noi lo scegliamo da ascoltare subito.

Lazza, buio davanti su Radio Italia, solo musica italiana, buio davanti anche per molti che viaggiano e che prendono spesso l'aereo, buio davanti perché talvolta non è facile capire quali sono le regole a seconda della compagnia aerea, sono scure, non sono giuste, quante volte dobbiamo pagare tanti soldi in più per un extra, per star seduti vicino al proprio figlio, ma... In questi giorni a Bruxelles è stato raggiunto un nuovo accordo politico sui diritti dei passeggeri aerei e queste sono alcune delle regole che sono state confermate. I passeggeri che subiscono ritardi a partire da 3 ore avranno diritto ad essere risarciti, perché le proposte erano invece puntavano ad alzare la soglia tra le 4 e le 6 e sono state bocciate. Oh, 3 ore, tu mi fai fare il ritardo di 3 ore, paghi, mi risarcisci, il bagaglio a mano dovrà essere incluso nel prezzo del biglietto che compare nelle ricerche online. Oh, potranno quindi le compagnie offrire sconti a chi viaggia leggero, però tu che hai un bagaglio a mano, il trolley, non dovrai pagare di più. E facciamo un applauso a questa cosa. Era ora. Finalmente, finalmente, che c'è, sai, quando vai e stai per entrare ormai nell'aereo e ti bloccano per questa misura, questo fuori misura di 2 centimetri e devi pagare 60, 70 euro in più, che magari il trolley l'ha pagato pure meno. Poi le compagnie non potranno più far pagare un extra ai genitori che si vogliono sedere accanto ai propri figli. Dovranno fornire le compagnie istruzioni semplici, trasparenti, su come richiedere rimborsi e compensazioni con scadenze precise per la gestione delle pratiche. E poi i passeggeri non saranno più obbligati a scaricare un'app o a creare un account online per ottenere la carta d'imbarco. Oh, che possa partire tutto al più presto. A me piace tantissimo quella del bagaglio a mano che non devi più pagare, anche perché quando tu vai a fare il calcolo, no? Ah, ok, questo volo mi costa pochissimo, 50-60 euro, poi ci metti il bagaglio e si raddoppia e lì le scatole ti girano proprio. Blanco ed Elisa insieme adesso, questa è Ricordi.

0: Blanco e Elisa insieme, ricordi su Radio Italia, solo musica italiana, e oggi continuiamo il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Oggi siamo in Australia, patria della noce macadamia, protagonista indiscussa del Nui, caramello salato in noci macadamia australiane, gelato cremoso alla vaniglia con l'irresistibile variegatura al caramello salato, ricoperto da croccante cioccolato, e poi sua maestà la noce macadamia australiana. E voi che aspettate? Scegliete la vostra prossima avventura con noi.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che afa, che afa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: Ciao a tutti, sono Vasco, saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno.

le favole, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Io ci proverò a non commuovermi. Ho appena letto questo messaggio che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Allora, lei si chiama Amelia e ha scritto, ha iniziato proprio così il messaggio, dicendo che vuole ringraziare i suoi prof. E fin qui ho detto, beh, una ragazza che vuole ringraziare i prof. No, lei ha 46 anni, è mamma di 3 figli adolescenti e ha fatto la studentessa di un corso serale quest'anno. Lei dice: lavoro da sempre, mi sono sempre arrangiata a fare tutto, la mattina presto mi occupo dell'igiene di persone allettate, poi dopo vado a fare le pulizie, poi sono a casa, il pranzo, la cena, la sera dopo la scuola lavoro come cameriera. Cioè, dopo tutta una giornata così, lavora come cameriera. E nonostante tutti questi impegni, ogni pomeriggio e sera ho frequentato la scuola per il diploma e oggi, no, mi commuovo, finalmente dopo 3 anni di sacrificio ho raggiunto il mio traguardo. No, Amelia. E dice: tutto questo è stato possibile per la forza della mia famiglia, la pazienza dei miei figli, il sostegno di mio marito, i professori, le persone che hanno creduto in me. E un pensiero e un ringraziamento speciale va anche a voi, Radio Italia, solo musica italiana, che mi ha accompagnata ogni giorno con la sua musica, dandomi energia, compagnia e tanti momenti di serenità durante questo lungo percorso. Ma tu ringrazi noi, ma Amelia, ma noi cresciamo grazie a persone come te. Davvero tu devi ringraziare solo te stessa. Sì, certo, in questo racconto ci sono svariati miracoli, un marito che ti sta accanto, la pazienza dei figli e la tua forza, la tua forza. Tu hai fatto una cosa eccezionale, veramente. Io riconosco che ce ne sono tantissime di donne eccezionali che quotidianamente in silenzio fanno 100 lavori, 100 cose, studiano, però tu l'hai scritto e mi fa piacere perché dai voce a te stessa e anche a tante altre persone che si fanno un paiolo così quotidianamente. Grazie Amelia per aver condiviso, veramente. E non sei superwoman, sei una donna, sei proprio una donna che ha ottenuto un risultato pazzesco. Davvero complimenti per te e per tutte, Superman però, Federica Abate, per ognuno di noi che fa sacrifici.

0: Abissale, Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e anche oggi vi parlo di Toy Story 5, nuovo film della saga di Toy Story. Ritroviamo alcuni personaggi storici, però anche nuovi giochi. Ritroviamo lo sceriffo Woody, il cowboy giocattolo vecchio stile preferito da Andy, il bambino protagonista del primo film che nel frattempo sarà diventato nonno ormai. Tornano anche l'amico di Woody, Buzz Lightyear, e Jessie, la cowgirl coraggiosa, atletica e con la passione per lo yodel. Un nuovo personaggio è Lilipad, un tablet che rimpiazza i giocattoli storici, ma che è un modo per affrontare diversi temi legati alla tecnologia e ai bambini, come il tempo di utilizzo adatto e la sorveglianza digitale. Torneranno anche altri personaggi storici come Rex il dinosauro e Mr. e Mrs. Potato. Toy Story 5, distribuito da Walt Disney Studios Motion Picture, uscirà al cinema il 18 giugno.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Senti, ma poi hai prenotato?

0: Per quest'estate. Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi 100% italiano a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
12: Idealista.
11: Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
13: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.

0: Corpi Celesti Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward.
1: I passi lenti e incerti di un bambino.
0: Io canto Riccardo Cocciante, questa è la canzone da individuare e oggi ce l'ha fatta Rita da Massafra, dalla provincia di Taranto. Sì, Rita, complimenti a te, bravissima. Rita lavora come bracciante agricola, ci ascolta tutti i giorni, grazie Rita. Ama, come ha proprio questa passione, montare oggetti e poi andare al mare. I suoi cantanti preferiti sono Achille Lauro e Vasco Rossi. Saluta tutta la sua azienda e in particolare le sue colleghe con le quali ci ascolta dalle 5 di mattina. Quanta fedeltà, grazie Rita, a te e alle tue amiche e colleghe. Un abbraccio forte, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tiff, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qua, buongiorno Paoletta, tutto bene?
0: Molto bene.
1: Ma come
0: grazie.
1: Siamo estive quest'oggi?
0: Sì, è vero. Beh.
1: L'hai letto questo messaggio che è arrivato prima, quello di Sara che dice che è il suo compleanno? No, lo leggo io, dai.
0: Vai, leggilo,
1: leggilo. Il compleanno va sempre festeggiato perché sì. Dice: ciao, sono Sara, oggi è il mio compleanno e tra una settimana è il compleanno di mia mamma. Vi stiamo ascoltando mentre andiamo alle terme per una meritata giornata di relax. Buona giornata. Buona giornata e auguri a te, Mara.
0: Ma te la sei cercata, sai, è vero che ti arriveranno tutti i messaggi di buon compleanno da
1: Ma è giusto che arrivino i messaggi di buon compleanno, che è una brutta cosa, voglio
0: no.
1: dire, dipende a un certo punto dell'età può cominciare a diventare una cosa poco piacevole, diciamo così, vero Paoletta?
0: Basta non dire il numero.
1: Basta non saperlo, fa finta uno che si dimentica e riparlavi di memoria. Quanti anni è, chi se lo ricorda?
0: Io veramente
1: è passato
0: non
1: un sacco di tempo, neanch'io. Va bene, allora sono le 12:04:08, sto per prendermi la radio anche quest'oggi per raccontare un pezzo di classifica. Non ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora.
0: Certo.
1: Da posto?
0: Molto bene.
1: Vabbè, allora è il momento dell'informazione. E quindi?
0: Sky TG 24.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia.

0: Solo musica italiana.
1: Entra nel vivo il G7 di Evian, l'accordo sull'Iran e la guerra in Ucraina. Al centro dei lavori i leader discutono della riapertura di Hormuz, disgelo tra Meloni e Trump. Al vertice in Francia presente Zelensky, che ha proposto un incontro con Putin negli Stati Uniti. Kiev colpisce una raffineria nella regione di Mosca. Venerdì a Ginevra la firma dell'accordo tra Teheran e Washington, ma cresce la tensione sul Libano. L'Iran avverte, l'occupazione israeliana viola il memorandum. Nordio contro il patentino antifascista, il codice penale lo firmò Mussolini, per le opposizioni strizza l'occhio a Vannacci, nasce il movimento europeisti.ue. L'inchiesta sul grattacielo Torre Milano, tutti assolti, gli 8 imputati nella prima sentenza del processo per abuso edilizio. Seguite le regole, spiega il tribunale. Riprese questa mattina le ricerche della donna uccisa dal nipote di 17 anni e gettata in un canale nel veneziano. Ieri sera la commemorazione nella scuola dove la 53enne insegnava. Le due sorelle scomparse all'Aquila, avanza l'ipotesi della fuga programmata, trovati i biglietti in codice nella stanza della casa famiglia, ascoltato il fidanzato della 16enne. Ai mondiali, sorpresa a Capoverde che ferma la Spagna sullo 0-0, pari tra Egitto e Belgio e tra Iran e Nuova Zelanda. Sulla panchina del Milan, l'ex tecnico dello United, Amorim.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

il momento dello spaccato numero 2. Oggi le posizioni che nell'attuale classifica vanno dalla 16ª alla 13ª. Al numero 16 ci sono loro tre: Serena Brancale, Levante, Delia. La canzone è Al mio paese.

È finito anche questo secondo spaccato, domani il terzo, domani le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona. Adesso vi lascio qualche minutino, ci sentiamo tra poco.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionique in farmacia e su bionique.it.
6: Disney e Pixar presentano
7: Jesse, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Il supermercato è in chiusura!
16: Abbiamo dimenticato l'acqua!
17: Vado io!
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco poco sodio, mi raccomando!
18: Sì, però anche per i più piccoli.
17: Quindi, acqua Eva per tutti?
20: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: Prendere dal gusto di Orassì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orassì, il plant-based all'italiana.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Ed eccolo una bella notizia che arriva dalla nostra fantastica e calda redazione. Parliamo di Rondone da Record. Una femmina di Rondone è stata protagonista di un'impresa decisamente fuori dal comune. L'uccello ha volato per 19 mesi consecutivi e ha completato per due volte la rotta migratoria transcontinentale tra l'Europa e l'Africa senza mai toccare terra e stabilendo un nuovo record. Il volo è stato documentato da un team di ornitologi grazie a un piccolo sensore applicato sulla schiena dell'animale. Questo record è stato possibile grazie al sonno planato, una pratica molto usata dai rondoni che consiste nel dormire in volo sfruttando le correnti ascensionali notturne e centinaia di metri d'altezza.

Notiziona della nostra bella e golosa redazione, parliamo di maiale invisibile. In Giappone una celebre catena di ristoranti è finita al centro dell'attenzione per delle fettine di maiale così sottili da sembrare trasparenti. Le immagini

0: Pubblicitarie e pubblicate online hanno immediatamente attirato l'attenzione degli utenti, che hanno iniziato a soprannominare quel taglio di carne maiale invisibile. In tanti hanno ironizzato sui possibili tentativi del locale di risparmiare sulla quantità di carne servita. Di fronte a questo clamore, il ristorante ha chiesto scusa ai clienti e ha ammesso che il prodotto offerto non rispettava le aspettative.
1: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Disney e Pixar presentano...
9: Jessie, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
18: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
23: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
24: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.

Una possibilità era Malika Yan, che in una recente intervista ha spiegato che sta vivendo un periodo molto vivo. La cantante ha pubblicato da poco il singolo che abbiamo ascoltato prima e per lei questa canzone è una finta canzone allegra, perché la musica è spensierata mentre il testo più o meno amaro. In autunno poi sarà impegnata in tour nei teatri italiani. Trovate ovviamente il calendario completo su radioitalia.it.

0: tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Buongiorno signora Francesca, come sta?
1: Buongiorno capo, io sto benissimo, lei come sta?
0: Io benissimo, guardi, sto una meraviglia e poi ma non dov'è?
1: Non l'avevo visto.
2: Buongiorno
0: perché
2: capo,
0: perché si è nascosto sotto il tavolo?
2: Volevo fare un effetto sorpresa.
0: Come i bambini che
1: stavano
2: bravo
0: sotto il tavolo e ti danno i pizzicotti, nei polpacci.
2: Ero io.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 16 giugno 2026. Jag Jorde Ingenting, Jag Er en God og Snil Prins, Vem Vet. E cioè più o meno io non ho fatto niente, sono un bravo e buon principe. Bah, chissà, il figlio della principessa di Norvegia, la Mette Marit, è stato condannato a 4 anni per stupro, 2 casi di stupro e per violenze contro la sua ex ragazza. Marius Borg Oibi, il figliolo della principessa e re del trono, è nato da una relazione precedente, ha rigettato le accuse. Uno dei casi per cui è stato condannato è un rapporto avuto con una partner mentre dormiva. La corte ha visionato il filmato da Oibi stesso, che è stato elemento chiave per determinare l'accaduto. Oibi è stato inoltre condannato per uso di droga e per aver procurato lesioni fisiche. Bah, per essere un principe. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio a un uomo di 66 anni e della sua compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, stufi, stanchi, esasperati, spaventati dai comportamenti soprattutto dell'uomo che di lavoro fa il veterinario, tra insulti e minacce tutto il vicinato. Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra. E proprio il cane, o meglio due pastori cecoslovacchi, lasciati liberi di girare negli spazi condominiali delle villette di un comune del Levante genovese, sono uno degli elementi al centro delle denunce. Atterrivano i vicini.
2: A Milano 8 assolti nel processo su Torre Milano e si tratta di uno dei procedimenti nati dall'inchiesta sulla gestione urbanistica milanese. L'inflazione, l'Istat lo dice, a maggio più 0,4% su mese, più 3,2% su anno. L'accelerazione risente soprattutto dei prezzi dei prodotti energetici.
1: La Meloni ha effettuato un bilaterale con la premier giapponese e sua personale amica Takaichi. Straordinaria sintonia tra le nostre due nazioni di come sfruttare la nostra partnership, hanno detto in coro. La guerra Stati Uniti-Iran, la speranza che quello annunciato sia un accordo davvero vero e soprattutto definitivo, accanto a dubbi e incertezze visti i precedenti. La soddisfazione dell'Europa è comunque totale, ora l'attuazione rapida e completa, riaprire Hormuz è essenziale per stabilità della regione ed economia globale, dice Bruxelles. La Meloni, rieccola, parla di Italia pronta a contribuire al processo diplomatico. Dice Lorella Cuccarini, a 60 anni io tratto il mio corpo con più rispetto, pertanto vi comunico che ho cambiato dieta ed allenamento. Lo sport, il basket, la sfida scudetto è bollente. C'è il primo match point per Milano, la sfida è tra Venezia e Milano. Oggi gara 3, si gioca in Laguna, Milano è in vantaggio per 2-0 appunto ha il primo match point. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, è così, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Oggi si giocano Francia, Senegal e Iraq, Norvegia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Dominio quasi assoluto dell'alta pressione africana sul nostro paese con rarissimi disturbi. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi da nord a sud. Da segnalare qualche addensamento locali rovesci sui rilievi appenninici centro-meridionali. In serata e nella prossima notte fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai,

0: per dirti
1: ciao.
0: Siamo qui per dirti
1: ciao.
0: Come Tiziano Ferro, buongiorno, buongiorno, ciao a tutti. Prima c'era anche Emma con Comi Vacci Piano.
1: Buongiorno, dalla base, in sottofondo già sappiamo che c'è il nostro Luca Camorcia da Parabiago.
0: Ecco.
1: Ciao Luca.
0: Buongiorno,
2: ciao,
0: il parafulmine di Parabiago che visto il caldo ha tolto la sciarpetta, quindi non è DJ sciarpetta.
1: No, no, si trasforma per l'estate.
0: Esatto, DJ collo libero. Molto bene, noi chi siamo?
3: Mauro Marino.
0: Sì.
3: Francesca Leto.
1: Sì,
0: siamo
1: giusto.
0: I due del pomeriggio che saranno qui fino alle 16 anche oggi. Se volete chiacchierare un po' con noi lo potete fare, non c'è
1: esatto,
0: problema.
1: Esatto, esatto. Come sì. Sempre tante cose. Ho un lapsus sul numero.
0: Ah, 331-995-0095. Ma come il lapsus?
1: Quell'uno lì ogni tanto io mi confondo. Invece è 331-995-0095.
0: È arrivata una velina e Marvi Pezzoni che ci porta
1: ciao,
0: dei
1: fondi. Ciao Marvi.
0: Non
1: Marvi,
0: so,
1: grazie.
0: Non so
1: vieni,
0: cosa
1: vieni,
0: vuole.
1: Vieni, raggiungici.
0: Vieni. Cosa ci porti Marvi? Grazie.
1: Vediamo.
0: Molto gentile, grazie, grazie, grazie.
1: Notizie
0: molto bene.
1: Fresche fresche dalla nostra fresche, redazione fresche, che è sempre lì accaldata.
0: Lavora,
1: che lavora.
0: Alacremente. Ora noi
1: bravi.
0: Andiamo al cinema per pochissimi secondi e poi musica.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Brunori Sas.
1: Per due come noi, del resto.
0: Ma scusa, com'è che sei più abbronzata di ieri? Hai preso il sole?
1: Ma certo, io ho questo segreto. Ogni giorno mi metto in giardino a fare dei lavoretti e anche fosse un quarto d'ora, 20 minuti sotto il sole ci sto.
0: Hai capito.
1: A qualunque ora.
0: Bene, bene,
1: e funziona,
0: bene. Sì,
1: vedi?
0: Sì, sì, vedo. Possiamo andare, grazie. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
1: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Wind3 protetti a casa tutto bene.
7: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su wind3.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
12: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.

0: Cuoricini, cuoricini.
1: Quanti cuoricini che battono, quanti messaggini che sono arrivati, siamo pronti per
0: la sigla del primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Eccoci qua con la base Avaiara che tanta pace e gioia porta nei nostri cuoricini, appunto. Allora ci scrive Paola da Lucca. Ciao Franci, ciao Mauro, mio marito si è fatto male ed è ingessato in casa, le giornate sono molto pesanti, come potete immaginare, potete tirarlo su con un saluto?
0: Ma certo, come
1: marito
0: si chiama?
1: Di Paola.
0: Marito di Paola, ciao marito di Paola, dai,
1: ingessato, passerà, stai tranquillo.
0: Ciao,
1: vai.
0: FM, sono Dina, vi ascolto tutti i giorni ma non scrivo mai, oggi sì perché è il mio compleanno, sono Dina dalla provincia di Perugia, potete farmi gli auguri, sono 48, tanti auguri.
1: Auguri, e che bel numero anche. Scusa, un attimo. Luca, preparate le secchiate d'acqua.
0: Okay. Sì, perfetto.
1: Allora c'è Laura da Modena che ci scrive: ciao Mauro, ciao Franci.
0: Ciao.
1: Potete mandarmi una secchiata d'acqua che fa molto caldo qui a Modena?
0: Molto bene.
1: Eccola.
0: Rinfreschiamo. Poi ho sentito Alberto Alfano.
1: Cosa ha detto?
0: Mi ha detto che nei prossimi giorni farà ancora più caldo.
1: Bene, pronti.
0: Sì, attenzione. Abbiamo comunque le secchiate per tutti,
1: Sì.
0: Hai altri?
1: Certo, c'è Masha manda un saluto alla zia Lella e alla nonna che stanno al mare e la stanno aspettando.
0: Molto
1: Evviva.
0: Bene. Arriverà nel frattempo, fatevi un bagnetto anche per noi, visto che siete lì ad aspettare, giusto, la vostra, chi era? Aspettavano la
1: Masha.
0: La Masha, molto bene. Adesso c'è Ermal Meta con la nuova, si chiama Calma Metafisica. Il cielo.

0: Zucchero.
1: Zucchero, sì, era lui, Wonderful
0: no,
1: World.
0: Era Zucchero. Zucchero, Sugar, Fornazzari. Proprio lui, e ora ci dobbiamo fermare qualche istante.
1: Ma no, davvero?
0: Me, me l'ha confermato Camorcia.
1: Veramente?
0: Sì, ma poche robe, una roba veloce. Che mal di stomaco mi è venuto, vai.
2: $800, $800 and another $800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia. E manutenzione ordinaria a soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da €145 al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo €8.350, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di €16.455, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli €49 per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene.
4: Cadono sempre in avanti!
3: Dai, ti stanno malissimo!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Disney e Pixar presentano...
1: Jessie, pronto?
2: Woody!
0: Toy Story 5.
3: La tecnologia ha invaso casa nostra.
2: Sto perdendo bolli per quel tablet.
0: I giocattoli contro la tecnologia.
4: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
0: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni
2: Mengoni,
1: insieme,
2: sì.
1: che bello,
2: Ma
1: ci piace.
2: Marco, sì, ma
1: ma
2: Mauro,
1: Marco, sì,
2: Mauro, salutiamo
1: dimmi.
2: ancora qualcuno?
1: Sì.
2: Dai, allora c'è Gianfranco da Verona. Lui ha
1: Ciao
2: un bar
1: Gianfranco.
2: gelateria ed è molto contento. Ci dice: ciao Mauro, ciao Franci, la città è piena di turisti e io sono molto felice perché vendo un sacco di gelati.
1: Probabilmente a settembre torneremo, quindi magari verremo a mangiare il gelato da te. Va bene, segnatelo.
2: Gianfranco, Gianfranco,
1: ecco.
2: Non vedo l'ora.
1: Vedrai la bella e la bestia, ci
2: Dai.
1: riconoscerai subito. Lei è la bella, io sono la bestia, ovviamente. Poi non so se porteremo anche Camorra, avremo due bestie e una bella. Comunque,
2: sarebbe bello, Luca.
1: Salutiamo Sara che è con noi, ci ascolta sempre. Lei sta stirando, quindi.
2: Allora, direi.
1: Voglio abbracciare la Sara che stira cantando col caldo.
2: Che fa?
1: Ecco, ciao.
2: Salutiamo anche Laura D'Alegnano che vuole
1: ciao,
2: festeggiare
1: Laura.
2: Con noi, è stata assunta a una nuova posizione sul lavoro. Ciao Laura, complimenti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, molto bene. Noi abbiamo la nuova di Clara con San Giovanni, le ragazze.

0: Molto bene, prima c'era anche Biagio Antonacci, You and Me. Seconda oretta insieme, parliamo del nuovo sindaco di Acquiterme, in provincia di Alessandria, che ha presentato il primo assessore virtuale italiano creato grazie all'intelligenza artificiale.
1: Ci stiamo arrivando, amici e amiche, stiamo veramente arrivando lì. Allora, parliamo di questo assessore virtuale.
0: Sì.
1: Si chiama Eva Statiella.
0: Statiella.
1: Prende il nome, prende il nome da una delle frazioni della cittadina. Ha un aspetto molto interessante, un bel viso, capelli lunghi e neri, e tra l'altro la sua nomina ufficiale dovrebbe arrivare entro fine mese.
0: Esatto, questa nuova figura, diciamo, politica avrà un posto in giunta, potrà partecipare ai dibattiti, ad esprimere pareri, proprio come gli assessori in carne ed ossa, se non fosse che è un robot, diciamo, e l'intelligenza artificiale.
1: Fa un po' impressione. Comunque, questo primo assessore all'intelligenza artificiale italiano avrà una delega all'umanizzazione.
0: Incredibile.
1: Che fa un po', no?
0: Fa un po' a scontrare.
1: Cozza un po'. Quindi cosa farà? Si occuperà soprattutto del rapporto fra i cittadini e l'innovazione tecnologica.
0: Io vorrei sapere qua a questo punto quante bestemmie partiranno, perché farti capire non è facile. Comunque, il sindaco ha annunciato che presto si doterà anche di un assistente virtuale che avrà il compito, diciamo, di interagire direttamente con i cittadini per tutte le loro necessità.
1: Scusa, l'assessore virtuale vuoi che non abbia l'assistente virtuale?
0: Andiamo a vedere se funziona, ben venga. Magari può darsi che riescano a sbrigare meglio pratiche burocratiche, cose che magari a volte l'umano non riesce a fare, vuoi per tempo, vuoi per voglia, vuoi per che ne so.
1: Sono molto curiosa di vedere con Eva Statiella cosa succederà.
0: Incrociamo le dita e ci aggiorneremo su questo argomento. Nel frattempo abbiamo un altro argomento che ci interessa quotidianamente a quest'ora, che è il
1: Disco Italia.
2: Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: rabbia.
1: Blanco con
2: male, male, male, male, maledetta rabbia.
1: E l'ha cantata tutta.
2: Era un po', che non la cantavo qua in diretta.
1: Sì, oh, oh, oh, oh, oh, sfogo. Di più.
2: Oggi ci vuole.
1: Va bene, volevo dire una cosa, ma non me la ricordo, e quindi possiamo andare tranquillamente dove dobbiamo andare. Come dite? No, lì andate. Già, io non ci vado.
2: Ma non lì, là.
1: Lì non ci vado. Lì.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
16: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libera.

0: di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Rieccoci, siamo rientrati con Alessandro Amoroso e adesso anche Giovanotti e Alfa, buon vento. Tra l'altro siamo pronti per una nuova avventura di Lorenzo Giovanotti.
1: Ma certo, il 7 agosto da Olbia partirà Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lore, una festa itinerante dove la gioia, il ballo, i colori e l'energia travolgente di Giovanotti la faranno proprio da padrona.
0: E dopo la Sardegna l'Arca farà tappa in Abruzzo, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, approderà infine nella capitale al Circo Massimo con una grande data il 13 di settembre.
1: Ma noi Radio Italia Musica Italiana siamo radio ufficiale di Giova Summer Party 2026 l'Arca di Lore e oggi vi diamo la possibilità di portarvi a casa due biglietti per la grande festa del 29 agosto all'ippodromo La Favorita di Palermo.
0: Quindi amici della Sicilia, andate sul nostro sito radioitalia.it e giocate solo sul sito, mi raccomando, veloci però,
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero.
2: Mister Rain, sì, cos'è che sta dicendo Luca dall'altra parte?
1: Non lo so. Ah, che dobbiamo andare.
2: Ah, allora,
1: ma
2: vabbè,
1: dobbiamo ascoltarlo.
2: Se lo dice lui.
1: Ma dobbiamo ascoltarlo
2: allora,
1: veramente.
2: In teoria noi dovremmo.
1: Dovremmo. Allora lo ascoltiamo. Allora.
3: Senti, poi una domanda, sì. Ma Francesca è bella?
1: Ha voglia.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.

0: è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.

0: 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Il supermercato è in chiusura.
4: Abbiamo dimenticato l'acqua.
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
3: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J.
1: Questa la balliamo tutta l'estate,
0: voglia,
1: sicuro.
0: Ho già
1: preparato
0: un bel remixone che passerò a Luca Camorcia da infilare, Paoletta permettendo, all'interno di Radio Italia Party. Sulle mani.
1: Mi è piaciuto come hai detto party.
0: Perché è un party. Allora, salutiamo Stefano che è con noi anche oggi, grazie caro, buon lavoro. Poi,
1: a proposito delle aficionados, salutiamo anche Ale. Ale, che
0: ciao, Ale.
1: Lui rifà tutte le mie ricette del giovedì benissimo, tra l'altro. Bravo Ale, grazie.
0: Ale, quando verremo lì in zona

0: tua, mi raccomando, portacele così le assaggiamo, perché un conto è vederle, un conto è assaggiarle. Io quelle che fa Francesca di solito le assaggio.
1: Sì, sì, allora deve assaggiare anche le sue, certo, capito? Attrezziamoci.
0: Poi salutiamo Tizi, è con noi oggi, ultimo giorno, poi andrà in vacanza per una settimana.
1: Che
0: dice.
1: Bello.
0: Brava Tizi, brava.
1: Goditela, ascoltaci
0: brava,
1: sempre.
0: O bravo, non lo so,
1: non
0: perché non si firma.
1: Tu ascoltaci comunque anche dalla vacanza.
0: Molto bene, molto
1: Laura
0: bene.
1: Da Legnano sta correndo sotto un filare di alberi al fresco e ci ascolta.
0: Oggi grazie. Siamo la radio più ascoltata di Legnano. Sarà
1: sì.
0: Perché abbiamo Luca Camorcia che è della zona? Boh, non lo so. Nel frattempo andiamo ad ascoltare Ultimo con una canzone molto bella che canterai sicuramente.
1: Sicuramente.

0: Cavana. Cavana, sì,
1: io
0: dici.
1: Sto scoprendo che tutti i miei cantanti preferiti hanno una passione per gli uccelli.
0: Ma ho visto, infatti.
1: Hai visto?
0: Chi il pappagallo, chi il pappagallino.
1: Beh, hanno i pappagalli. Eh sì, Irama, Blanco.
0: Ma Irama c'ha quello,
1: quello piccolo.
0: Invece Blanco c'ha quello grande o viceversa?
1: Tutti viceversa,
0: viceversa.
1: Comunque
0: viceversa.
1: Quello piccolo se lo mettono lì anche
0: chissà
1: sul tavolo a far colazione.
0: Chissà come mai questa passione per i pappagalli.
1: Non capisco, non lo so, però comunque.
0: Chissà come mai questa passione per i pappagalli.
1: Non lo so.
0: Chissà come mai questa passione per i pappagalli.
1: Ripetente.
0: Dai, andiamo.
1: Ripetente. Cioè, mi stai dicendo che devo scavallare?
0: Se hai voglia, sì.
1: Certo, perché sono le 15.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buon viaggio, Share the Love, Cesare Cremonini, prima Olly e Giuli questa domenica, terza e ultima oretta insieme con Francesca Leto.
1: Con Mauro Marino.
0: E purtroppo per noi, ma anche per voi, Luca Camorcia e Pulsantini.
1: No, non è purtroppo,
0: lui lo sa che stiamo scherzando.
1: Sì, è con un cuoricino.
0: Perché
1: purtroppo
0: poi mi chiama la fidanzata e dice: ma perché lo prendete sempre in giro? Ma noi lo prendiamo, noi gli vogliamo bene.
1: Ma noi vogliamo bene.
0: Ah, no, era
1: Luca,
0: quella di prima che mi chiamava.
1: Ma allora?
0: lui ne cambia una settimana che mi ricaverà. No, non è vero.
1: Perché lui è un Latin lover e poi
0: Parliamo di questo algoritmo che misura l'invecchiamento. Notizia interessante, arriva dai ricercatori di Harvard, hanno sviluppato questo algoritmo che misura appunto l'invecchiamento. Gli studiosi hanno messo a punto un modello in grado di stimare l'età biologica e prevedere la longevità delle persone, cioè quanto vivrai, capito?
1: Cioè mi stai dicendo che mi dicono più o meno quando vado a fare la dipartita?
0: Io ho provato a farla e secondo i ricercatori sono già morto.
1: Questo, non so se mi piace questa ricerca.
0: Lo
1: comunque
0: so.
1: Loro analizzano alcune variazioni che avvengono nell'organismo a livello genetico e valutano così lo stato biologico di cellule e tessuti.
0: Ma per mettere a punto questo algoritmo i ricercatori si sono basati sui dati raccolti su oltre 11.000 profili

0: molecolari provenienti da esseri umani, topi e macachi.
1: Ma perché ci ha messo insieme anche ai macachi e ai topi?
0: E noi ci assomigliamo un po'.
1: E non
0: macachi.
1: Potevano già farla solo sugli esseri umani e basta.
0: No, si vede che è nata dopo. Prima hanno provato con loro, poi hanno provato sui topi, che sono quelli più vicini a noi.
1: Vabbè,
0: infatti
1: allora.
0: Tu sei una topolona e io sono un macaco, se vogliamo andare a vedere.
1: ecco, perfetto. Va bene, allora questi di Harvard ce la daranno poi sta ricorda per provare?
0: Non lo so,
1: no?
0: Io come ti dicevo prima ho provato, secondo gli studi, le ricerche sono già morto, quindi non lo so se funzionerà. Ne parleremo sicuramente ancora perché questa notizia è molto interessante. Ora non so, dato che fa caldo, io direi di mettere
1: una canzone estiva.
0: Ma
1: magari,
0: ma mettiamo una canzone estiva. Dai. Via. Quando

0: Andrei Gramaro fino all'imbrunire qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Prima è venuta qui Marvi Pezzoni dalla nostra redazione.
1: Vero,
0: ci ha portato un foglio dove c'era scritto che cosa?
1: Importanti notizie sulle vibrazioni. Ah. Attenzione, venerdì 19 le vibrazioni saranno a Roma.
0: Bene.
1: Sabato, quindi il 20, saranno a Macerata.
0: Speriamo siano lo sferisterio di Macerata, che è molto bello. Hai mai visto lo sferisterio di Macerata? È bello. È un bel posto. Va bene, nel frattempo ce le abbiamo qui le vibrazioni, se no non avremmo parlato, giusto?
1: Esatto.
0: Con il nuovo singolo. Yeah! Ambiguità così strafatta di coriandoli. Io ogni volta al posto di strafatta dico sfrattata.

0: Le vibrazioni, allora attenzione, da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presenting partner di Radio Italia Live, il concerto, e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti.

0: produttivi Viverte, ebbene sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Frank. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Basta.
1: È passato dai. Roberto Greco che ci ha guardati. Sì, quando facciamo lo sfogo ci guardano un po' così.
0: Allora, se comunque non volete sfogarmi e volete un caffè, potete prenderlo. Però attenzione, perché c'è un problema sull'effetto del sonno che riguarda il caffè. Perché il caffè può influire sul sonno più di quanto si pensa. Perché secondo una serie di studi, bere una o più tazze di caffè al giorno può ridurre il sonno di circa 36 minuti a notte.
1: 36, non 35, non 37.
0: Esatto.
1: Attenzione, sono 36.
0: 36 esatti, dicono.
1: Lato positivo per chi consuma il caffè: chi consuma il caffè è più attivo, con circa 1000 passi in più al giorno rispetto a chi non lo beve.
0: Vedi, Camorci ha smesso di berlo il caffè, ad
1: per
0: esempio.
1: Per quello che non cammina
0: per quello
1: più.
0: Che è più tranquillo, così rilassato. Gli esperti ricordano che la dose massima consigliata è di circa 400 mg, quindi di caffeina al giorno, quindi sono 3-4 caffè espresso, diciamo così.
1: Quindi io di solito prendo 2 cappuccini al giorno, quindi va bene.
0: Io
1: sono
0: 3-4 li prendo, forse anche 5 a volte. Dipende.
1: Ma attenzione, dipende. La novità più interessante riguarda l'orario dell'ultima tazzina. Attenzione, per non compromettere il riposo notturno, l'ultima tazzina di caffè andrebbe bevuta almeno 9 ore prima di andare
0: prima.
1: A letto.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ci sta.
1: Se tu vai a dormire alle 11 di sera, l'ultimo caffè dovresti prenderlo non dopo le 2 del pomeriggio.
0: Ho capito. Vabbè, io non vado a dormire alle 11 di solito lo prendo alle 2, quindi ci sto abbastanza in bolla.
1: E
0: diciamo.
1: Tu quando lo prendi l'ultimo caffè del giorno?
0: Io alle 2 qua più o meno, magari anche alle 4 lo prendo.
1: Ma scusa,
0: sì.
1: Se quando prendi il caffè dopo cena, così che sei fuori,
0: io dormo lo stesso, perché c'ho il
1: io
0: vino.
1: Io dormo anch'io.
0: Aspetta, c'è il vino che compensa.
1: Ah.
0: Se ti bevi un paio di bicchieri di vino, diciamo che
1: ecco,
0: compensa,
1: allora,
0: diciamo.
1: Allora
0: per
1: vedrò...
0: quanto mi riguarda, non lo so.
1: Quindi 9 ore prima di andare 9, a dormire, così non vi compromette il sonno di quei 36 minuti.
0: Ecco
1: che
0: perché
1: detto.
0: Tu non bevi il cappuccino a cena. Adesso ho capito come mai. Adesso ho capito.
1: L'hanno scoperto i ricercatori, vedi, hanno fatto proprio uno studio.
0: Sì. Allora, abbiamo una canzone bellissima del grande Antonellone Venditti.
1: Mi sento già un po' trasportata,
0: sì.
1: Mi viene una gran voglia di cantare.
0: No.
1: Senti, mi vedi?
0: La
1: che
0: vuoi
1: mi sto...
0: cantare veramente?
1: Certo. Come si fa a resistere a questo richiamo di Antonello Venditti?
0: Vengo un attimo di là con te, va bene?
1: Antonello mi sta chiamando.

0: Bene, tra pochissimo avremo anche l'ultimo giro dei saluti a caso di oggi. Se volete approfittare di noi, potete farlo tranquillamente.
1: Io approfitterei se fossi in voi.
0: Esatto.
1: Poi vedete
0: dai,
1: voi.
0: A tra poco.
2: Mauro!
0: Oh,
3: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
6: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.

0: Siamo prontissimi per l'ultimo giro dei saluti a caso di oggi con tutti gli amici che hanno scritto. Ci scusiamo se non riusciamo a leggervi tutti, però i messaggi sono tanti e diventa un po' complicato.
1: Nel frattempo
0: abbiamo ascoltato anche Ligabue, c'è sempre una canzone. Ligabue insomma sta facendo live, grande successo per lui e ci fa molto molto piacere. Bravo.
1: Esatto. Domani sera sarà a Torino, tra l'altro.
0: Ecco, Ligabue, molto bene,
1: quindi
0: molto
1: giusto
0: bene.
1: Per dare delle indicazioni che
0: messaggi,
1: trovate tutte
0: via.
1: Sul nostro sito radioitalia.it. Vado. C'è Paola da Rovigo che ci scrive: ciao Mauro, ciao Franci, sto preparando il polpo con le patate. Stasera ho ospite a cena perché inauguro la casa nuova.
0: Fantastico.
1: E avrò come sempre Radio Italia in sottofondo. Brava.
0: Benissimo,
1: brava.
0: In bocca al lupo per la casa nuova.
1: Ciao.
0: Salutiamo Riccardo e Mariella che sono in auto, ci ascoltano tutti i giorni. Ciao FM, vi ascoltiamo tutti i giorni. Oggi però siamo in auto e non in ufficio.
1: Hai detto in auto?
0: Ci potete salutare? Sì, certo.
1: Chi sono? Chi salutiamo?
0: Mariella e Riccardo.
1: Mariella e Riccardo, buon viaggio. E in auto sono anche Francesco con le sue gemelline di 8 anni, Giulia e Sonia. Stanno andando in piscina per un pomeriggio di giochi. Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Certo, qualunque sia la tratta che fate, guidate con prudenza.
0: Simone, vi ascolto tutti i giorni. Potete mettermi una canzone? Oggi è una ricorrenza particolare, avrei bisogno di ascoltarla. Guarda, lo segnaliamo di là alla nostra redazione. Speriamo di metterla oggi, se riusciamo, se no mal che vada domani. Dai.
1: Ma certo,
0: ciao
1: ma
0: Simone.
1: Certo. Salutiamo anche Andrea da Lucca che ci scrive: ciao Mauro, ciao Franci, potete salutare il mio collega Paolo che è qui di fianco a me e si sta addormentando. Paolo?
0: Paolo
1: sveglia.
0: Paolo sveglia. Sveglia. La secchiata d'acqua per Paolo che ha bisogno di svegliarsi.
1: Arriva la secco. Adesso sveglio, vai.
0: Possiamo andare con la prossima canzone? La domanda è sempre la stessa. Meglio un dito nella piaga o un dito nell'occhio?
1: Io mi sto ancora interrogando.
0: Va bene, intanto c'è la nuova business.

0: Bentrovati Giuditta e Marco.
1: Presenti.
2: Ciao
0: buongiorno,
2: ragazzi.
0: Buongiorno ragazzi, come va?
3: Bene.
0: Tutto a posto? Bene. Ancora freddato.
2: Sì, bene. Prima Giuditta e io parlavamo delle acconciature per l'estate, quindi come fare ad avere i capelli mossi quando li hai lisci come gli spaghetti?
0: Le treccine. Ditelo che interessa anche a Marco e a me. Sì,
1: esatto. Guardate che le potete fare anche voi le treccine.
2: Sì,
1: con l'extension
2: certo.
1: Vi vedrei bene.
0: Ecco.
3: Tipo i calciatori, hai visto i calciatori?
0: Ma poi posso mettermi anche la cosa che ferma qua, quella, come si chiama?
1: La fascetta.
2: Io certo. Faccio una proposta, siccome tra poco partiremo e andremo insieme, esatto, potremmo dedicarci a questa attività, fare le treccine
1: a Marco e a Mauro.
2: Dai,
1: Marco,
2: ma
1: mia, bellissimo.
3: Io mi presto, basta che mi garantite che è a gratis, perché sennò.
2: Certo che è a gratis,
1: però il risultato non è garantito.
3: Ah, vabbè.
1: Semplicemente.
0: Ci dobbiamo portare i capelli da casa o li procurate?
1: Troveremo dei capelli.
2: Facciamo tutto noi.
0: Perfetto. Va bene, ragazzi, grazie. E vi lasciamo il tutto. Noi ce ne andiamo. Torneremo. No, domani io non ci sarò, purtroppo.
2: E io sarò da sola, abbandonata.
0: Ma non sei abbandonata, ci sono i nostri ascoltatori. Ma quando mai? Ma
1: allora, certo. Domani, Franci.
2: Certo, ciao, ragazzi. Grazie. E a dopo domani, Mauro.
0: Ciao a tutti.
2: Sono le 4:01.

0: Wow.
1: Ecco, di Gentile a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì. Ciao Giuditta.
2: Ciao Marco. Come se non fossimo qui da ore, proprio come se ci fossimo visti adesso per la prima volta.
1: Che vuol dire? Uno ti viene a salutare a casa e non lo saluti? Cioè, uno entra in casa tua e lo saluti. Ciao Lidia.
3: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
2: Allora? L'ho preso preciso. Lidia Maria Tarsitano in regia. E bene. Come quando si apre la porta
1: come
2: di casa.
1: Quando accomodatevi, amici, abbiamo due ore da trascorrere insieme. C'è un po' di musica, un po' di aggiornamenti. Noi vi abbiamo detto ieri che poi vi avremmo aggiornato su queste cose che riguardano il giorno 28.
2: Senti, non fare il vago perché è una roba veramente. Lo sai benissimo.
1: 28,
2: che
1: è
2: 28 di giugno, luogo.
1: Palermo.
2: Più preciso.
1: Palermo. Foro Italico.
2: E che cosa succede?
1: Radio Italia Live il concerto.
2: E allora non fare quello che succede una cosa ma io non sono sicuro. Eh sì, ne parleremo. Abbiamo anche un sacco di aggiornamenti sugli altri live dei nostri artisti preferiti, ma anche su un sacco di nuove uscite che ci saranno.
1: Sì, perché comunque molti artisti hanno già annunciato l'uscita poi di venerdì prossimo. Noi iniziamo a raccontarvi qualcosa già da oggi, così ci portiamo avanti.
2: Sì, così arrivate venerdì preparati, proprio perfetti.
1: Iniziamo?
2: Sì, io sono pronta. Siamo tutti pronti. Lidia, sei pronta? Vai, andiamo.
4: Disco Italia è Sorri, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Zucchero Blu, state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, il periodo è quello giusto per parlare di mondiali, perché è vero che non possiamo parlare di calcio giocato, poco ci interessa.
0: Beh, okay? Sì, visto che... Almeno... Vabbè, ma non voglio nemmeno ricordarlo, no, guarda che cosa, proprio non parliamo.
1: Fino alle fasi finali, dove diventa un po' più interessante, poco ci interessa. Ma sì, è tutto quello che avviene di contorno ai mondiali, essendo una manifestazione gigantesca, quello sì.
0: Sì, ci sono delle storie incredibili, le abbiamo raccolte, sono tutte per voi. Sì. Però dovete aspettare un attimo, dai.
2: Protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
8: tutti per Oro Cash.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
11: Amore, poi il mutuo?
12: Tesoro, il mutuo non è semplice.
11: Ma su Idealista?
13: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
14: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Noemi, non sono io. Allora, si parlava di mondiale di calcio, si parlava di tutte le cose che succedono a lato dei mondiali di calcio, e sì, quindi tutti i momenti in quattro giorni, cos'è? Quattro, cinque giorni. Ci sono già dei momenti epici.
1: Eh sì, ad esempio, c'è il giornalista argentino Marcelo Benedetto.
0: Grande Benedetto.
1: Grande Benedetto, amico tuo, fraterno. Vabbè, lui durante un collegamento in diretta ha lasciato il microfono perché doveva scattarsi un selfie con Shakira. Però posso dire,
0: l'avrei fatto anch'io.
1: Giusto. Cioè, non vedo errori.
0: No,
1: non vedo
0: errori. Anche in Brasile, sì, l'arbitro Sampaio che ha conquistato i social perché gli avevano montato in testa mille cose, la telecamera, sì, il microfono, sembrava, sì,
1: però c'è stato anche un momento molto divertente, perché il VAR è come in tutto il mondo, cioè una volta presa la decisione, dopo aver ricontrollato il VAR, bisogna spiegare anche la propria decisione.
0: Certo, spiegarlo a 100.000 persone che stanno guardando, sì, la partita, potenzialmente in inglese, perché sei in America,
1: teoria, sì,
0: e poi perché il pubblico internazionale dovrebbe capire quella lingua, anche i calciatori che giocano in campionati internazionali, sì, parlano in inglese con l'arbitro.
1: Sì,
0: ma
1: sai, niente, Sampaio ha spiegato in inglese, solo che non si è capito niente. Nulla. Perfetto. Ma zero, c'erano proprio i calciatori che lo guardavano con gli occhi allibiti. Nessuno ha capito, però la decisione era stata presa.
0: Chissà cosa ha deciso.
1: Chissà che cosa ha deciso. Ha deciso, intanto ci sono stati tre cartellini rossi durante la partita arbitrata proprio da lui. Si è conclusa 2-0 del Messico sul Sudafrica. E tra l'altro c'è stata anche una scena molto bella durante diciamo il post partita in una televisione sudafricana. Sì. Perché sono rientrati in studio ed erano tutti zitti.
0: Sì, nessuno sapeva, sapeva bene come orientare il proprio commento, anche perché
1: vabbè. Era un po' come noi quando parliamo delle qualificazioni.
0: Sì, era un po' così. Era un po' così. No, vabbè, io sono convinto che in questo quasi mese che resta, ecco, per arrivare alla fine dei mondiali, ci regaleranno altre soddisfazioni.
1: Ma sono sicura di
0: qualcuna
1: questo.
0: Qualcuna ce l'abbiamo già.
1: Ne abbiamo altre?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E di qua, quando ne parliamo?
0: Ah,
1: non subito. No, no, no. Ah, va bene, aspettiamo un attimo allora.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Italia, solo musica italiana. Un bacione da

0: Musica italiana prima, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Amici, Spagna.
0: Sì.
1: Ieri 0-0.
0: Sì.
1: Eh? Che
0: sì.
1: Ne dici?
0: Sì, sì, sì.
1: Incredibile, contro Capoverde.
0: Contro Capoverde, però diciamo che mentre prima.
1: Dov'è Capoverde, Giuditta?
0: Dov'è Capoverde? In che senso dov'è Capoverde?
1: Dove si trova la nazione di Capoverde?
0: Perché fai così, scusa?
1: Per capire se una nazione. Cioè, comunque sono ai mondiali, capito? Giocano contro una squadra incredibile.
0: Non è neanche caso di fare il bullismo.
1: No, te lo chiedo perché non lo so neanche io. Quindi.
0: Vabbè, però loro lo sanno dove si trovano. E visto che prima abbiamo così fatto un po' il giro dei meme che sì. C'erano sui social, invece qui c'è una storia che secondo me merita di essere raccontata, perché chi può dirlo? Cioè, magari potrebbe toccare a te domani.
1: Potrebbe, se è successo a loro. Pare che il difensore Roberto Pico Lopez, che comunque, malgrado il nome latino, spagnoleggiante, comunque è nato a Dublino,
0: sì.
1: Ok, sia stato convocato grazie a LinkedIn.
0: È stupenda,
1: cioè,
0: questa cosa.
1: Dimmi di più.
0: Allora, lui aveva una carriera modesta nella Lega irlandese e a un certo punto nel 2019 gli è arrivato un messaggio dall'allora CT della nazionale capoverdiana, e gli è arrivato un messaggio, sì. E gli ha detto: ma perché non vieni a giocare con noi?
1: Sì, perché suo padre è di origine capoverdiana.
0: Sì, sì, quindi lui può.
1: Può. Lui ovviamente, credendo fosse spam, quindi un messaggio inopportuno oppure un bot, sì, che invia messaggi in automatico, ha ignorato il messaggio dell'allenatore per quasi un anno.
0: Sì, però poi alla fine hanno continuato, sì. Cioè gli è arrivato, ha usato Google traduttore,
1: sì,
0: tra l'altro,
1: non
0: per
1: ho capito cosa mi ha scritto. Adesso provo a tradurlo. E cioè ha scritto: stiamo cercando giocatori con origini capoverdiane, ti interessa giocare per la nazionale?
0: E lui ha fatto: ma va bene, va bene, ed è ai mondiali,
1: sì.
0: Lui.
1: Il vero eroe della serata però è il portiere Vosinha, di 40 anni, ancora attivo nella Serie B portoghese, che grazie a un paio di miracoli, ok, per fermare la Spagna, è passato da qualcosa come 50.000 follower a 6 milioni di follower in tutto il mondo. Questo per capire la portata dell'evento, no?
0: Sì, sì, la portata dell'evento è indubbia, però che ci frega dei follower? Cioè, nel senso, lui dovrebbe guardare i risultati sportivi, non i follower.
1: Ma
0: no?
1: I risultati sportivi sono storici, 0-0 contro la Spagna, le Furie Rosse, incredibile.
0: Le Furie Rosse.
1: Le Furie Rosse.
0: Guarda, quante ne
1: ci
0: sai?
1: Faccio qua con te?
0: Non lo so, non lo so nemmeno io, guarda.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, su Radio Italia, solo musica italiana, solo così si
2: perché
1: può.
2: La interpreti.
1: Vabbè. Bisogna, obbligatorio.
2: In ogni caso, amici, il 28 giugno, come si diceva, Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
2: Scalda la voce.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
9: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
9: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
9: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi.

0: Paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per Paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click.
4: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Michele Bravi con Gue e Elodie, Nero Bali a Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di cose nuove che arriveranno a breve, perché ci siamo detti all'inizio di questa trasmissione che comunque molti artisti hanno già annunciato delle nuove uscite.
1: Venerdì. In questo caso Fabri Fibra ha svelato la tracklist della versione deluxe di Mentre Los Angeles brucia,
0: che praticamente esce lo stesso disco con delle tracce in più.
1: Esatto, ad esempio il primo duetto di Fabri Fibra con Fra Quintale, che si intitola Non dormo più.
0: Sì, poi ci sarà Goya, che è la prima collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. Ci sono altri singoli come Ficht, come La mia musica, insomma c'è un po' una tracklist che è già svelata.
1: Certo,
0: ecco,
1: queste sono, diciamo, le aggiunte tra virgolette, e poi c'è la tracklist originale di Mentre Los Angeles brucia, dove c'è anche quella che stiamo per ascoltare.
0: Questa qua che stiamo per mettere.
1: Questa qua
0: è quella con 13 Pietro.
1: Esattamente quella. Che gusto c'è? In coro.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vi va di stare un'altra ora insieme?
1: Sì. Questa è la voce degli ascoltatori.
2: Tutto
1: sì.
2: Così com'è?
1: Sì.
2: Convinto. Perfetto, sono 17 e un minuto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ucraina e Iran al centro del G7 di Evian. Accordo equo, dice Trump, non avranno mai l'arma nucleare o conseguenze inimmaginabili. Venerdì la firma con Teheran, Lucerna e Svizzera. Russia deve arrivare a un accordo con Kiev, dice il presidente americano. Pressioni su Mosca necessarie per la fine della guerra, l'appello del presidente ucraino. Disgelo, Meloni, Trump, chiarimento fra la Presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, riferiscono fonti diplomatiche, l'unità dell'Occidente è importante. Vannacci rilancia su femminicidio e remigrazione, movimenti in corso nella Lega e tra i centristi che puntano a un terzo polo autonomo, ancora polemiche sul patentino antifascista. Ritrovato il corpo della zia uccisa dal 17enne nel veneziano, il cadavere della donna gettato dal nipote in un canale era stato trascinato a valle dalla corrente. Richiesta sull'urbanistica a Milano, tutti assolti nella prima sentenza del processo per abuso edilizio, la procura aveva chiesto 8 condanne alla confisca di un grattacielo. I ragazzi italiani feriti nel rogo di Cremona hanno festeggiato la promozione al concerto di Achille Lauro a San Siro. Il cantante li aveva invitati durante la visita al Niguarda. Poi ci sono i mondiali, Spagna inchiodata sullo 0-0 dal Capoverde, pari anche tra Egitto e Belgio e tra Iran e Nuova Zelanda, oggi l'esordio della Francia contro il Senegal.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Friuli Venezia Giulia sulla statale 52 bis Carnica ci sarà chiusura notturna per lavori in corso dalle 21.30 del 22 alle 6.30 del 27 di giugno tra l'incrocio Moscardo e l'incrocio Passo Monte Croce Carnico confine con l'Austria. In Puglia, statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne ci sono lavori di manutenzione. Prima di Torre Canne Sud e dopo l'incrocio Torre Canne, direzione Fasano, strada statale 16 Adriatica. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, c'è stato un incidente presso l'incrocio Isola Capo Rizzuto. Sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, lavori di manutenzione prima dell'allacciamento statale 209 Sant'Anatolia di Narco e dopo l'incrocio Piedi Paternostra da statale 395. Nel Veneto, sulla statale 53 Postumia, ci sarà riduzione carreggiata a causa lavori dalle 21 del 19 alle 18 del 20 giugno tra l'incrocio Cittadella, statale 47 della Valsugana e l'incrocio Galliera Veneta, direzione Porto Gruaro, strada statale 14 della Venezia Giulia. In Emilia Romagna, veicolo in avaria sulla statale 3 bis Tiberina e 45 sull'incrocio Cervia Rimini Mirabilandia. Direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Nel traffico evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Allora, Dara, per te, figlia di, la storia che stiamo per raccontarvi non è proprio figlia di, ma nipote di.
1: Eh sì, perché allora ce l'abbiamo avuto tutti, quel compagno di classe che un po' esagerava, no?
0: Sì, certo, come no?
1: Cioè,
0: come
1: raccontava no? delle storie che tu dici, sì, sì, va bene.
0: Pacca sulla spalla, ci vediamo
1: sì,
0: domani.
1: Sì, ecco. E era un po' il caso di Tommy. Tommy è un ragazzo che continuava a dire a scuola negli Stati Uniti che suo zio era Superman.
0: Oh, vi giuro che Superman, maestra, mio zio è Superman. Dai, Tommy, forse dobbiamo parlare con delle persone adulte perché la tua fantasia è esagerata. Oh, mio zio è Superman, te lo giuro.
1: A un certo punto la maestra ha detto no, vabbè, adesso la situazione sta diventando veramente insostenibile, quindi chiamo a casa i genitori di Tommy per dire loro che bisogna in qualche modo risolvere questa situazione perché è troppo fantasioso il bambino.
0: Sì, quindi la famiglia decide di dire allo zio: presentati a scuola, dai, così tutti vedono la verità e stiamo tranquilli.
1: Era Superman.
0: Era Superman.
1: Eh sì, perché Tommy è il nipote di Henry Cavill, che è l'attore che...
0: molto brutto, tra l'altro. Molto piccolo, piccolo.
1: Piccolo e
0: piccolo,
1: bruttarello.
0: Minuto, bruttarello.
1: Bruttarello proprio, anche
0: pensa
1: gli occhi
0: che sa
1: brutti.
0: Pure volare quello, quindi incredibile.
1: Però scusa, tecnicamente Tommy aveva ragione, perché suo zio è Superman.
0: Suo zio è Superman, sì.
1: Ma quante persone sulla Terra possono dire questa cosa poi sapere che è vera?
0: Sì, non è neanche quello, secondo me, quanto il grado, il livello di soddisfazione di Tommy che arriva a scuola scortato da Superman e dice: ragazzi, ma se ve lo dico,
1: io l'avevo detto. No, tra l'altro stavo pensando che tutti noi possiamo inventarci una fandonia, però sì, nessuno può poi dimostrarla come ha fatto Tommy.
0: Chiaro, chiaro.
1: Oddio,
0: chiaro.
1: Io non ho mai visto te e Batman nella stessa stanza.
0: No.
1: Quindi un dubbio io ce l'avrei.
0: No, allora
1: però
0: ti smentisco subito su questo dubbio, perché comunque Batman

0: molto ricco.
1: In effetti.
0: Quindi dovrei essere bravo a nascondere e non lo sono.
1: No, se lo fossi non lo saresti bravo a nascondere la ricchezza, in effetti.

0: Francesco De Gregori con Alice a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo dirvi una cosa molto importante, sì, perché ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, che sono insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni. Per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare. Visita il sito avis.it.
0: Avis, Charity Partner di Radio Italia Live. Il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Questa notte fantastica.
13: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
14: Ti porto via con me.
13: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
14: Sono un ragazzo fortunato.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza.
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
19: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
22: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: infatti il più grande spettacolo dopo il Big Bang su Radio Italia, solo musica italiana, questa è una sua hit.
1: Senza dubbio? Senza dubbio.
0: Dove si mette la hit all'interno della scaletta di un concerto?
1: Ma questa è una domanda veramente complessa che, a cui potrei risponderti se avessi fatto
0: una
1: un
0: hit.
1: Cantante famoso, esatto, una hit.
0: Almeno una.
1: Io ne ho fatte hit, che poi sono rimaste lì nel mio computer, è un altro discorso. Secondo me sono delle hit.

0: scopro veramente delle cose incredibili.
1: Perché tu non ti sei mai registrata con le note vocali e poi dopo riascoltando.
0: Sì, ma facendo poesie. No, non è vero, è una bugia.
1: Ma tu bevi pure di mattina?
0: No, però c'è questa questione delle canzoni più famose, quelle più amate dal pubblico dei vari cantanti, perché ci sono veramente opinioni discordanti, no? Cioè ci sono alcuni cantanti che addirittura arrivano ad odiare le loro canzoni più famose, non le fanno più durante i live.
1: Molti lo dichiarano esplicitamente, altri invece lo nascondono, però poi è evidente che sia così. Il punto che dicevi tu prima è importante, cioè dove la mettiamo? All'inizio, così magari la cantiamo subito, siamo caldi tutti, andiamo avanti.
0: Sì, scaldiamo il pubblico.
1: Oppure sai che alla fine arriverà
0: Alba Chiara.
1: Alba Chiara e quindi non te ne vai prima. Cioè non c'è il rischio, però non te ne vai prima.
0: Comunque ci sono degli studi psicologici che hanno analizzato questa cosa e il risultato è che Vasco ha ragione, ma guarda un po'.
1: Cioè metterla all'ultimo.
0: Bisogna farla alla fine. Bisogna farla. Questo è già un dato importante, questo, cioè non bisogna in qualche modo rinnegarla, bisogna farla la canzone che aspetta tutto il pubblico e bisogna farla alla fine.
1: Ok.
0: Perché così
1: c'è un motivo psicologico.
0: Io penso che sia un po' come il dessert. Cioè il dessert, tu quando vai a mangiare in un ristorante è vero, apprezzi tutti i piatti, però quando vai via la cosa che ti ricordi di più è il dolce.
1: Lascio spazio per
0: c'è
1: è quello il concetto,
0: per...
1: no?
0: Non
1: lascio un po' di spazio per quel capolavoro che poi arriverà alla fine.
0: Esatto, e questo è. Vedi, Vasco ha sempre ragione, non c'è alcun dubbio.
1: Certo, beh, poi ormai è diventato un rito con Vasco. Per gli altri.
0: Per gli altri.
1: Concerto, certo.
0: Aspettiamo di vedere che cosa farete.

0: Alessandra Moroso con Big Mama su Radio Italia, solo musica italiana, mezzo rotto.
1: Si è capito perché Alessandra Moroso e Gianni Morandi erano assieme, almeno su Instagram?
0: Si è capito, sì.
1: Cioè?
0: Intanto volevo dirti che la foto che hanno fatto insieme, sì, e questa è una certezza, l'ha scattata
1: Anna.
0: E questo è importante.
1: Perfetto.
0: Comunque è uscita ormai l'ufficialità, venerdì pubblicheranno un nuovo singolo insieme.
1: Si chiama Hit Parade.
0: Sì.
1: Prodotto da 6PM. Insieme a Jovanotti pure.
0: Sì. Non è la loro prima collaborazione, perché Alessandra Moroso aveva partecipato alla nuova versione di C'era un ragazzo che come me con tanti altri artisti, però questo è il primo singolo proprio con solo loro due.
1: Sì.
0: Avevano
1: fatto anche una cosa in TV.
0: Grazie a tutti,
1: esatto, quindi non vediamo l'ora di farvi ascoltare poi quando arriverà questa canzone.
0: Manca poco, no?
1: Sì, venerdì.
0: Martedì, mercoledì.
1: Brava, continua. Com'è poi?
0: E poi c'è venerdì.
1: Adesso c'è Baby K.
0: E giorni, no?
1: Questa si chiama Tuca Macarena. Ciao.

0: Brava!
1: Perfettamente a tempo, vorrei dirti.
0: Incredibile, come hai fatto? Vabbè, comunque.
1: A caso. È venuto così.
0: Senti, c'è un rimedio per l'estate che sta sparendo. E vorrei celebrarlo proprio perché questa cosa non accada, insomma, in futuro.
1: Ma me lo dici adesso?
0: Dopo, tra poco.
1: Ah, va bene, aspettiamo.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno.
0: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Pino Daniele, io per lei su Radio Italia solo musica italiana. Allora, questa usanza che sta andando in pensione?
1: Sì, purtroppo sì, è una
0: purtroppo cosa.
1: Io la trovo molto, guarda, quando sono stato in Cina vedevo tutte queste persone che stavano con la maglia arrotolata altezza addome, ok, per scoprire la pancia. Perché
0: uomini.
1: Fa molto caldo, tutti, chiunque, sì, si fa molto caldo e quindi per combattere il caldo uno cerca di raffrescarsi in questo modo.
0: Si chiama Beijing Bikini.
1: Sì.
0: Questa è l'usanza che è appunto soprattutto in Cina.
1: Che poi avevamo adottato anche un po' in Europa, perché comunque alla fine l'istinto cosa ti dice quando fa troppo caldo? Di alzarti un attimo la maglietta fin dove si può.
0: A me viene in mente subito Carlo Verdone, in bianco rosso Verdone, quell'immagine lì, che insomma non proprio l'immagine più edificante del mondo, se possiamo dire. Ma no, perché cioè tu lo puoi fare, però secondo me si può fare in determinate aree.
1: Però scusami,
0: tipo un parco.
1: Posso fare un esempio? Mettere un top che copre fino alla parte alta della pancia, sì, o alzarsi la maglia, che differenza fa?
0: Sai che invece io concepisco di più il top, perché il top è fatto così.
1: Allora.
0: Se invece tu prendi la maglia e la arrotoli, dà subito anche proprio l'idea, non lo so, di essere meno curato.
1: Caldo non è che lo combatte con la filosofia. Cioè, vedi Arienti lì che sta facendo. Quella cosa che sta facendo Arienti, sta facendo esattamente il Beijing Bikini. Cioè, si è alzato la maglia e ha scoperto la pancia. Niente di che.
0: Posso dire che il risultato di questa cosa che abbiamo appena detto in radio non mi piace per niente, voglio interrompere tutto. Interrompete il gioco,
1: Jerry. Solo perché
0: Jerry, non
1: Arienti.
0: Ho capito.
1: Vabbè, non abbiamo preso il modello, non abbiamo preso Timothée Chalamet, però.
0: No, ma nemmeno il più bello del mondo, non è una roba che secondo me è carina. Punto. Posso dire la mia opinione?
1: No, questo è un discorso di costume. Noi dobbiamo combattere il caldo, non il costume.
0: No, se vuoi metterti il costume, mettitelo.
1: Combatti il caldo.
0: Il costume da bagno, però, non la maglietta arrotolata.
1: Colpa mia, ho sbagliato io.
0: È sbagliato.

0: Arisa Rugiada su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buonasera Daniela, buonasera Emiliano.
1: Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Dai, io voglio sapere anche la loro opinione.
2: Sì, volevo coinvolgerli sul Beijing Bikini, avete sentito?
0: La pancia di fuori.
2: La pancia di fuori. Alzarsi la maglia, poi scoprire la pancia per
0: me
2: combattere il caldo.
0: Un modello, capito?
3: Gli uomini intendete, no?
0: Ma sì, anche le donne in realtà.
2: Però fin dove si può, no?
3: Sì, sì, no, un po' io... cattivo gusto secondo me.
0: Fa subito trasandato, sì, secondo me.
1: Sì. Posso?
0: No.
1: Mio zio Aniello lo faceva sempre.
2: Lo vedi?
1: Dopo ogni pranzo tirava su la canotta e si picchiava così sulla palla.
3: E slacciava anche il bottone.
2: Certo, come il cocomero, per capire se era abbastanza.
0: Controllare lo stato, mi sembra giusto. Posso dire che così lo vedo tutto sotto un'altra ottica completamente. Grazie Emiliano.
2: Abbiamo risolto questo mistero. Grazie Lidia Maria Tarsitano di essere stata con noi in regia.
0: Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 16.
2: Buona serata a tutti, le 18 e un minuto.

0: Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ucraina e Iran al centro del G7 di Evian, accordo equo, dice Trump, non avranno mai l'arma nucleare o conseguenze inimmaginabili. Venerdì la firma dell'accordo a Lucerna, ancora morti in Libano. Russia deve arrivare a un accordo con Kiev, dice il presidente americano, pressioni su Mosca necessarie per la fine della guerra, l'appello del presidente ucraino. Disgelo Meloni e Trump, chiarimento fra la presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, riferiscono fonti diplomatiche, l'unità dell'Occidente è importante. Mannacci rilancia su femminicidio e remigrazione, movimenti in corso nella Lega e tra i centristi che puntano a un terzo polo autonomo. Ancora polemiche sul patentino antifascista. Ritrovato il corpo della zia uccisa dal 17enne nel veneziano. Il cadavere della donna gettato dal nipote in un canale era stato trascinato a valle dalla corrente. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, tutti assolti nella prima sentenza del processo per abuso edilizio. La procura aveva chiesto 8 condanne e la confisca di un grattacielo. Chat sessiste tra i dipendenti dell'ATM, c'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico per le immagini rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Mondiali, Spagna inchiodata sullo 0-0 del Capoverde, pari anche tra Egitto e Belgio e tra Iran e Nuova Zelanda. Oggi l'esordio della Francia contro il Senegal.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: canta di essere arrogante Irama, ma in realtà non lo è per niente, anzi è un ragazzo con il cuore d'oro, lo ha dimostrato anche un paio di giorni fa, qualcosa in più
1: a San Siro,
0: giovedì scorso, sì, a San Siro, quando per celebrare proprio il suo primo stadio milanese ha ospitato anche una ragazza che compiva 18 anni sul palco, l'ha portata con sé lì e lei era commossa, lui era molto,
1: non è la prima volta
0: molto
1: che,
0: accudente,
1: che lo fa, no, lo fa spesso questa
0: bravissima
1: cosa,
0: ragazza
1: Filippo. Comunque buona serata a tutti,
0: buona serata,
1: ci
0: a
1: siamo,
0: tutte
1: Emiliano,
0: anche
1: a tutte, certo, buona serata anche a te Emiliano Nino Picardi,
0: buona serata Daniela Cappelletti, buona serata Edo Stanzini, Edo Stanzini, senti
1: che effetto
0: bello.
1: Solo per la cronaca, si allontana dal microfono con la sedia, con le ruote.
0: Qua, vedi, quando fai così, che fa questo effetto qua?
1: Tante cose che si imparano tutti i giorni da te. Ecco, Edo Stanzini si è fatto sentire con...
0: Ciao Edo, ciao a tutti, buona serata, come vi troviamo? Spero nel modo migliore. È stata la sera, una giornata di quelle fiaccanti, perché comincia
1: a fare caldo.
0: Tanto.
1: Inizia a fare caldo,
0: sì.
1: Serio. Sì, è d'accordo anche Edo, quindi
0: meno male.
1: 331-995-0095, se ci volete scrivere da quale 21 ci trovate. Scusa, sì? La nostra sedia, anche se Nino va così, va a intendere.
0: Devi imparare, devi fare così, devi fare così.
1: Sì, imparo, guarda, senti.
0: Ci
1: qua.
0: Trovate qua, se volete un rimedio contro questa calura che ormai è piombata sulla nostra penisola, dovete fare come Maria Antonietta e Colombre.
1: Cosa
0: stare
1: fanno?
0: Senza vestiti.
1: Ah, con gli occhi.

0: Vasco Rossi su Radio Italia, sulla musica italiana, ascoltato con un mondo migliore.
1: Tra l'altro abbiamo una sorpresa in serbo che riguarda proprio Vasco Rossi. Tappami la bocca, non mi fare dire niente.
0: No, non dire niente anche perché dobbiamo andare al cinema adesso.
1: Andiamoci, perché Woody, Buzz, Jesse e tutta la banda stanno per tornare con una nuova avventura e non saranno soli.
0: Esatto, torna sul grande schermo una delle saghe più amate di sempre. Stiamo parlando di Toy Story, che torna al cinema con il suo quinto capitolo.
1: I nostri amici giocattoli questa volta hanno davanti una grande sfida, quella con la tecnologia. A scombinare gli equilibri arriva Lilypad, un tablet super intelligente che diventa subito il nuovo giocattolo preferito dalla piccola Bonnie.
0: E dunque tutti gli altri giocattoli storici dovranno capire se c'è ancora spazio per loro nell'era digitale.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
8: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Pronto?
13: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
12: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
14: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
20: Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Il supermercato è in chiusura!
24: Abbiamo dimenticato l'acqua!
25: Vado io.
26: Sì, ma leggera, eh?
27: Poco sodio, mi raccomando.
26: Sì, però anche per i più piccoli.
25: Quindi, acqua Eva per tutti?
28: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
29: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
30: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
3: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Madame King Marra su Radio Italia Solo Musica Italiana. Volevo capire con Marrakesh, io vorrei capire se nell'ultimo periodo ha sbagliato anche una sola mossa Achille Lauro.
1: No.
0: Se ha fatto qualcosa che non doveva
1: fare. Aspetta che controllo.
0: No.
1: Guarda. No, nessuna mossa sbagliata.
0: Zero.
1: Ho guardato tutta la lista delle cose che ha fatto. Niente
0: zero
1: di sbagliate. Tra l'altro, all'esordio a San Siro, ieri sera, si è preso sì la scena con le sue canzoni, ma anche con la sua prima collezione di moda ad essere presentata durante un concerto che lui stesso ha disegnato. Collezione che si chiama Erotica.
0: Sì, sì, baby. Lauro ha poi avuto anche il merito di riportare la Pausini, Laura, a casa sua, in quello stadio di Milano dove era stata la prima donna a salire sul palco ormai quasi 20 anni fa, nel 2007. Lauro e Laura hanno interpretato una doppietta di brani tutti da cantare, La Solitudine e 16 marzo.
1: Sì, però c'è da fare una precisazione. Durante La Solitudine lui si è tolto la culinier, la cuffia,
0: sì,
1: ha posato il microfono, sì, e ha detto canto perché sono tuo fan, canto insieme a tutti,
0: sì,
1: gli,
0: sì,
1: altri.
0: E c'è da dire per completezza
1: male
0: di informazioni che nessuna delle due canzoni, ma immagino anche tutto il resto del repertorio di Lauro, sia stato cantato da Lauro, cioè c'era lo stadio che faceva tutto.
1: Sì, sì, sì, praticamente era a posto lui,
0: sì, sì,
1: era a posto. Tra l'altro sarà anche ospite di Radio Italia Live il concerto, il nostro evento al Foro Italico di Palermo il 28 di giugno, prima di tuffarsi di nuovo negli stadi italiani, però nell'estate del 2027.
0: Quel concerto là, quello favoloso a casa sua di giugno 2027, è già sold out con un anno di anticipo.
1: Ha messo una seconda data, mi sembra.
0: Ha messo una seconda e forse metterà pure una terza.
1: Sì,
0: però c'è da dire.
1: Lì.
0: Capito. C'è da dire che non ne sbaglia una, e così è la vita.
1: Ecco,
0: se la vi.
2: Tu sei Lucifero.

0: Superman è tornata Federica Abbate qui su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone nuova. Oddio, ieri sera Laura un po' Superman poteva anche sembrare, supereroe, sì, poteva anche un po' sembrare.
1: Non aveva le mutandine sopra il vestito, che è il classico di Superman, invece era vestito tutto di bianco, almeno in una parte del concerto, quella filmata da moglie e figlia di Antonio da Torre Maggiore, che al 331-995-0095 ci manda proprio questo bel filmato ripreso a San Siro, perché evidentemente una parte della sua famiglia si è goduta sto concerto straordinario.
0: Se aprite i social, ci sono video di chiunque, storie di chiunque che ieri sera era proprio, erano presenti a San Siro a sentire, sentire vedere Lauro. Quindi
1: senti, ti voglio lasciare,
0: il fatto del giorno.
1: Ti voglio lasciare con una questione. Adesso che arriva Occidentali Scarma di Francesco Gabbani, Antonio è di Torre Maggiore.
0: In provincia di...
1: Come si chiamano gli abitanti di Torre Maggiore?
0: Torre Maggioresi.
2: No.

0: Francesco Gabbani, Occidentali Scarma su Radio Italia, solo musica italiana. Se volete un consiglio, noi ce lo abbiamo.
1: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ma proprio per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso, ma anche prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presente in partner di Radio Italia Live il concerto e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Disney e Pixar presentano...
7: Jessie, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Mamma mia, che capolavoro. Mi frego le mani perché solo qui su Radio Italia, solo musica italiana, vi facciamo ascoltare dei capolavori del genere. Amarsi un po', Lucio Battisti ad accompagnarci alle 18.55. Amarsi un po'.
1: Anche più di un po'.
0: Anche parecchio. Amarsi parecchio vuol dire ricordarsi gli anniversari, le date importanti.
1: Però è un tipo di cura anche
0: quella. È una cura, però noi uomini spesso ce ne dimentichiamo e abbiamo le prove scientifiche del fatto che non dipende da noi.
1: Dai, andiamo a capire un po' la situazione. 74% degli uomini tende a dimenticare le date degli anniversari a causa di un particolare tilt neurologico.
0: Cara, non è colpa vostra. È il tilt neurologico.
1: Noi scusiamo.
0: Capito.
1: Scusa. Come funziona? Scusa, dici.
0: Allora, gli esperti hanno fatto questo studio e sostengono che il cervello di noi maschietti è portato a sostituire i ricordi emotivi con delle cose più pratiche, con le informazioni. Quando scade il bollo dell'auto, me lo ricordo. Quando devo fare la revisione, me lo ricordo.
1: A parte che non hai detto.
0: Nel mio caso, quando devo fare cose importanti, me lo ricordo, ma l'anniversario no.
1: Ma è praticamente un fenomeno definito dai ricercatori come una sorta di sovrascrittura mnemonica e spiegherebbe molte delle dimenticanze legate alla vita di coppia. Ma non è colpa vostra.
0: Non è colpa nostra.
1: Ma insomma, poverini.
0: Dimentichiamo anniversari, compleanni, ricorrenze romantiche.
1: Di tutti i generi.
0: D'altronde, il nostro. Scusa, voi donne, tutte le volte ci sapete fare solo una cosa alla volta. Solo una cosa alla volta.
1: Infatti,
0: sappiamo fare.
1: Perché le agende nel 2026 non l'hanno mica inventato.
0: Non
1: no?
0: sappiamo scrivere contemporaneamente mentre
1: di
0: ci
1: matrimonio.
0: Ricordiamo quella data. La scriviamo a casaccio.
2: No.
0: Vedi, anche io
1: è d'accordo. Avere un'agenda.
0: La scriviamo a casaccio. L'importante poi non è la data, quello è una cosa che è aleatoria.
1: Se ne importa della data. Infatti se ti sposi un giorno e ti presenti un altro, cosa conta la data?
0: Basta andare nella stessa direzione, non è importante quando, come e dove,
1: che
0: basta
1: paraventi.
0: Che sia quella.

0: Paola Iezzi con la nuova stessa direzione, e noi siamo qua su Radio Italia, solo musica
1: noi
0: italiana.
1: La prendiamo volentieri la vostra stessa direzione, anzi se ci volete dire qual è all'inizio di questa serata di martedì oggi, giusto?
0: Sì.
1: Ce lo dite volentieri, scrivetelo al 331 995 0095.
0: Fino alle 9 di sera ci trovate qua, intanto sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud. È tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani, ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli sereni quasi ovunque. Qualche nube in più al nord-est. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Mezz-

0: ora che non ho più te, c'è Cesare Cremonini in questa serata di martedì su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è anche una serie TV che noi guardavamo da ragazzini, da bambini, ragazzini, ma non è affatto fatta per i bambini, però ci siamo cresciuti e sto parlando dei Simpson.
1: I Simpson.
0: Quando si tratta di anticipare il futuro, di fare delle premonizioni, loro sono sempre stati in prima linea.
1: Sì, sì, hanno azzeccato un sacco di cose, la presidenza di Trump, l'arrivo degli smartwatch.
0: Lo ripetiamo, no?
1: Un sacco di cose molto particolari. Adesso pare i Simpson avessero predetto anche questo mondiale e la finale di questo mondiale appena cominciato. C'è una puntata del 1997 in cui la città in cui sono ambientati i Simpson...

0: Springfield. Si ferma per osservare questa finale del campionato di calcio tra Messico e Portogallo.
1: Sì, dicono proprio per decretare la nazione più grande della terra.
0: Dai, chi vince il mondiale.
1: Sì, certo, non è che può essere proprio così esplicito, però insomma, è quest'anno qua, Messico e Portogallo, sono due squadre, una è la squadra ospitante,
0: sì,
1: e l'altra è la squadra tra le favorite, sì. Quindi insomma, il fermo immagine dell'episodio è bastato per associare l'evento appunto ai mondiali in corso.
0: Sì, sì, se tanto mi dà tanto potrebbero aver predetto quella che sarà la finale di quest'anno, un po' improbabile, francamente, non tanto per il Portogallo quanto per il Messico, però sarebbe una bella botta. Vi ricordate qualche giorno fa vi raccontavamo di questo economista che ha predetto la vittoria dell'Olanda al mondiale? Potrebbe invece essere stata la previsione dei Simpson quella giusta.
1: Vedremo, non è segnato, non lo so. Però non dice chi vince tra Messico e Portogallo.
0: No, perché la partita nella puntata non finiva.
1: Non finisce mai.
0: Finiva con una rissa, quindi evidentemente
1: anzi,
0: non si sa.
1: Si annoiavano perché la partita era molto lenta.
0: Ed è effettivamente quello che sta succedendo in queste giornate. Tra l'altro, giusto per fare il punto dei mondiali, stasera scende in campo la Francia.
1: Esordisce
0: contro il Senegal, sarà una bella partita. C'è la storia di questo signore, di questo ragazzo, il portiere della Costa d'Avorio, che è stato assunto via LinkedIn.
1: Ma davvero?
0: La nazionale cercava un portiere, lui ha risposto ad un annuncio, 40 anni, ha fatto un esordio strepitoso vietando alla Spagna di fare gol.
1: E anche loro si sono qualificati ai mondiali, giusto?
0: Non,
1: su LinkedIn.
0: Non rivangare, non rivangare, per favore.
2: Disco Italia è Sorry Scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: serve per rinfrescarsi in questa calda serata d'estate. Shakerà, quello che dice Gali in questa cara Italia appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa vi chiedevamo la vostra direzione, come sta andando la vostra serata appena cominciata.
1: Per esempio, io e mamma vi stiamo ascoltando dopo una giornata di relax alle terme per festeggiare i nostri compleanni. Buona serata a tutti, anche a voi.
0: Auguri, auguri, buon auguri. Compleanno e ottima scelta. Luisa da Varese, sto andando a fare un giro nei negozi di Arona, che è un posto strepitosamente bello sul lago, è un posto clamoroso, molto molto bello.
1: Grazie poi per quello che scrivi e insomma noi ci siamo fino alle 21.
0: Sì, fino alle 21 vi accompagniamo.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
11: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde a Penessi. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Mahmood Ratatà su Radio Italia, solo musica italiana. Noi italiani, scusate il gioco di parole, abbiamo delle tradizioni, no? Ne abbiamo tantissime. Una di quelle che secondo me vengono ancora rispettate di più, proprio in ambito di vita
1: quotidiana,
0: quotidiana annuale, sono le cosiddette ferie d'agosto. Tant'è che si chiamano proprio così, non è che si chiamano solo ferie.
1: Le ferie d'agosto, se ci fate caso, sì, bellissimo tra l'altro. Se ci fate caso, dicevo, la maggior parte del mese di agosto ci vede vivere in città deserte,
0: sì.
1: Uffici chiusi, ovviamente, difficoltà di far qualunque cosa perché ogni posto è chiuso, perché tutti sono al mare, in montagna o a prendersi un po' di meritato riposo. In realtà non succede solo in Italia, ma anche Francia, Spagna e Germania utilizzano il mese di agosto storicamente per fare le loro vacanze estive.
0: Sì, meno di una volta, per quanto ci riguarda, una volta negli anni 70-80 proprio tutto chiuso, adesso qualcosa lo trovi, però comunque resta radicato questo pensiero. Il punto è un altro: in Italia le ferie pesano 5 volte di più rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno e si accumulano tutte nello stesso periodo, che sono proprio attorno a Ferragosto.
1: Abbiamo un motivo culturale, probabilmente siamo legati a questo tipo di scelta dai tempi dei tempi, ma lo dobbiamo anche fare in alcuni casi, perché la maggior parte dei posti di lavoro chiudono nel mese di agosto, e quindi non hai altra soluzione se non andare in vacanza in quei giorni in cui il tuo ufficio o il tuo posto di lavoro è chiuso.
0: Quindi non è proprio una fissa culturale italiana l'abitudine di prendere le ferie ad agosto. È un sistema che si autoalimenta da decenni, dal dopoguerra.
1: Mettiamo
0: direi
1: un po' i puntini sulle i. Sapendolo, anche chi si occupa di turismo, gli albergatori, un po' se ne approfittano, perché ad agosto costa tutto 10 volte di più
0: e trovi molta più gente in giro, sì. Quindi anche sei ammassato.
1: E poi diciamoci anche questo: quanti di noi preferirebbero fare le ferie in un altro modo, in un altro momento? Potessimo farle adesso, fine giugno, meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Inizio di settembre, meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Posti più tranquilli.
0: Poi ti godi anche la città mezza vuota.
1: Ah, bello, sì.
0: Insomma, non sarebbe male.
1: Siamo di solito abituati così, magari nel corso del tempo qualcosa cambierà e smetteremo di fare le ferie d'agosto.

0: pizzico d'estate anche per Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Italia Solo Musica Italiana? Vedi che Alfredo da Bronte ci dà la risposta al fatto per il quale facciamo le ferie ad agosto. Innanzitutto è riuscito a scansare i pistacchi, che tu sai che Bronte è sommersa dai pistacchi.
1: Certo, per scrivere anche solo un messaggio.
0: Ce la fai, devi spostare tutti questi che sono ovunque. Pistacchi.
1: Devi che dice là. Alfredo?
0: Dice: prima le ferie si facevano esclusivamente in agosto perché la settimana di ferie è stata concessa al popolo da Cesare Augusto. Le ferie auguste.
1: Ma io non le ho mai sentite, le ferie auguste.
0: L'imperatore romano che diceva: voi andatevene in vacanza. Beh, al mio segnale scatenate le ferie.
1: Di Alfredo che di te che dici che dai corda ad Alfredo.
0: Cerca
1: io ricordo che nel dopoguerra, perché c'erano le fabbriche, chiudevano e quello era.
0: Però storicamente siamo legati a questo.
1: Adesso cerco.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: come anche con l'alta marea.
1: State con noi anche con l'alta marea. Se siete a Venezia c'è l'alta marea. State con noi, se siete al mare, venuto sulla marea. State con noi. Anche se bassa, è uguale.
2: Siamo i vostri bagnini, in pratica.
1: D'estate diventiamo bagnini.
2: In un modo o nell'altro.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
5: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
6: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
9: Disney e Pixar presentano...
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
20: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.

0: Sanna ce la farà cantare tutta dal vivo il prossimo 28 di giugno, Sal Da Vinci a Palermo al Foro Italico, perché sarà con noi quando Notino presenterà Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
1: Saranno sul palco molti artisti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, e questi artisti saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra, Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, appunto Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
0: C'è la possibilità, o meglio c'era la possibilità di essere dei nostri lì al Foro Italico, ma ahimè gli accrediti sono esauriti, dunque per chi non sarà con noi di persona, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E poi saremo sulle pagine social, quindi significa Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20.40 al 28 di giugno.
0: Per seguirci, anche per partecipare se avete voglia, via social c'è l'hashtag ufficiale ReLive, tutte le info ovviamente le trovate facendo un salto sul nostro sito radioitalia.it.
1: Fatelo, anche perché ci sono un sacco di notizie carine musicali da spulciare sempre.

0: I più giovani direbbero che è nel suo prime, cioè nel momento top della sua carriera. Samurai J, che è tornato quest'estate con Flamenco Paranoia, appena suonata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sai come si balla il Flamenco Paranoia?
1: Come?
0: Si balla come un flamenco normale, con la rosa in bocca, ma la rosa è appassita.
1: Perché era imparanoiata. Sai chi è anche nel suo prime?
0: Chi?
1: Edo Stanzini, che tra poco salutiamo. È un altro che vive proprio, è nel suo prime.
0: Sì, da sempre però lui.
1: Sì.
2: Le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

0: Ledo Stanzini nel suo prime.
1: Ledo Stanzini che si è occupato della regia. Voglio anche svelare un piccolo dietro le quinte, un piccolo segreto che ci ha raccontato, salutandolo. Quindi buona serata a Ledo Stanzini. Ledo Stanzini, non litigare con il postino.
0: Ma guarda che sei uno spifferone.
1: Scusa, almeno così diamo anche un po' di delle nostre vite
0: non
1: private.
0: Non ha litigato col postino.
1: Litigato con le poste.
0: Con tutto. Il sistema.
1: Sì. Tra poco arriva invece lo Stussi e lo salutiamo nei prossimi minuti. Va intanto bene. Le 20 passate da un minuto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran potrà tornare a vendere petrolio, ma intanto ribadisce Israele deve lasciare il Libano. Anche l'Ucraina al centro del G7 in Francia, i leader ribadiscono il sostegno a Zelensky, che respinge l'invito russo per colloquio a Mosca. È solo un giochetto, dice. Cambio di battute nel vertice di Evian, riavvicinamento tra Trump e Meloni dopo le tensioni sull'Iran. Non ti ho abbandonato, siamo stati sempre amici, le parole della Premier. Campo largo, incontro sul programma tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. La foto postata sui social con l'annuncio di un doppio appuntamento con gli elettori. Trovato il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne nel veneziano, il giovane avrebbe tentato anche di darle fuoco, il delitto per questioni di eredità. Prima sentenza nei processi per l'urbanistica a Milano, assolti tutti gli 8 imputati per abuso edilizio, amareggiato dalla violenza verbale dei PM, commenta il sindaco Sala. Nel giugno del 2016 il Regno Unito votava la Brexit uscendo dall'Unione Europea, siamo andati nella città che più di ogni altra ha votato per il sì e non se n'è pentita. Altre 4 partite mondiali stasera, Francia-Senegal, stanotte l'esordio dell'Argentina, campione in carica per il tennis, le sorelle Williams tornano a Wimbledon nel doppio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Emilia-Romagna sulla A14 Bologna-Taranto, traffico rallentato tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14 a 13 Bologna-Padova, il traffico è intenso, direzione Taranto. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, rallentamenti tra Milano Est e Cormano, direzione Torino. Nel Molise sulla statale 85 Venafrana, tratto chiuso per manifestazione dopo l'incrocio di Venafro e prima dell'incrocio Taverna Rocca Ravindola, strada statale 158 Valle del Volturno. In Campania sulla 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo lo svincolo Eboli e prima dello svincolo Contursi, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Restando in Campania sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, veicolo in panne sullo svincolo Avellino, strada statale 7 Bisterra di lavoro in direzione raccordo autostradale Salerno. Lombardia, sulla statale 12 della Betone del Brennero, c'è fondo stradale dissestato presso l'incrocio di Poggio Rusco, statale 496 Virgiliana, in direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: cena da me.
1: Ci veniamo, Max, dopo cena da te, ma solo se ci fai guardare le partite del mondiale, no? Cantava Max Gazzetti, sembra normale, noi accettiamo questo invito, ma stasera debutta la Francia.
2: Però a mezzanotte,
1: Seneca, no?
2: No,
1: alle 21.
2: Ah, alle 21 la Francia.
1: A mezzanotte c'è la Norvegia contro.
2: Poi alle 3 del mattino.
1: L'Iran, l'Argentina. Cioè, iniziano i debutti pesati, domani sera poi Portogallo ed Inghilterra. Ci veniamo guardando queste partite però con un occhio un po' particolare, perché molti degli atleti che scendono in campo, non solo nel mondiale ma in tutte le competizioni sportive, hanno dei modi strani per allenarsi e per mantenersi in forma.
2: In pratica ci sono dei trucchi che vengono utilizzati dai grandi atleti proprio per abbassare l'età biologica, e noi purtroppo non ce lo possiamo permettere.
1: Perché costano tantissimo.
2: Per esempio, no, parliamo di uno degli sportivi più ricchi di sempre, Cristiano Ronaldo. Si concede 6 pasti e 6 pisolini al giorno, ma soprattutto ha una macchina che porta i suoi muscoli fino a meno 160 gradi. Il costo di questa macchina è di 60.000 euro.
1: E l'ha trovata a buon mercato, perché secondo me costano anche di più. È particolare il fatto che non dorme mai una notte intera, ma fa 6 piccoli pisolini durante la notte. Ervin Ireland, che questa sera debutta con la Norvegia al mondiale, passa le sue serate in casa indossando degli occhialoni arancioni che servono, pare, a proteggersi dalle frequenze luminose che gli scombinano i ritmi del sonno.
2: Io li voglio questi.
1: Per addormentarsi si mette gli occhiali che noi truzzi mettevamo in discoteca.
2: In nazionale.
1: Perché nazionale tu hai giocato, discoteca.
2: Tu hai giocato
1: prima
2: in nazionale.
1: Prima di farmi il menisco, sai.
2: Certo. Poi Djokovic, il tennista, usa dei guanti refrigeranti al magnete in lega di boro.
1: È uno boro.
2: Vabbè, ferro e neodimio per prevenire delle infiammazioni a ossa e articolazioni.
1: Come dicevamo, sono cose che vengono utilizzate da molti sportivi. Per esempio, il campione dell'NBA, LeBron James, spende $1.5 million all'anno, fin pochi, per fare pratiche di biohacking, perché si chiamano così, e ha allestito in casa sua questa zona relax con luce infrarossa per la rigenerazione cellulare, che è completamente isolata dalle onde elettromagnetiche.
2: Ma
1: anche perché lui ci va col cellulare dietro quella zona relax.
2: Funziona,
1: va a scrollare Instagram mentre si
2: LeBron James.
1: Lo immagino.
2: I like.
1: Lo immagino che sia così.
2: Non lo so, sono cose
1: che noi non possiamo permetterci.
2: Forse
1: .
2: Io dico che non servono per togliermi il pensiero.
1: No, probabilmente servono anche, però a noi comuni mortali non spostereb- non sposterebbero di una virgola.

0: piglia io, però anche no, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Però
0: è arrivato,
1: anche sì, però anche sì.
0: È arrivato anche su.
1: Ciao Ricky, come stai? Tutto a posto? C'è Ricky in regia, si occupa lui della parte tecnica, fortuna nostra che ce lo teniamo fino alle 21 bello stretto stretto. Teniamo anche voi se avete voglia, fino alle 21 ci abbracciamo forti forti.
0: In qualche... che... no, fa sempre fa caldo,
1: spirito
0: lì.
1: Di squadra. Allora ci abbracciamo a distanza per mantenere il fresco.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Amore, poi il mutuo?
12: Tesoro, il mutuo non è semplice.
11: Ma su Idealista?
13: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: Per me copia dell'estate. Rcomi ed Emma insieme per Vacci Piano, sono le 20:31, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana, tra le tante cose che si trovano sul nostro sito, su radioitalia.it, fra le tante notizie che riguardano il mondo della musica, c'è un po' di approfondimento anche su quello che sta facendo Mirko Rcomi in questo periodo.
1: Lui ha pubblicato il video teaser di quello che potrebbe, che sembrerebbe essere il suo nuovo singolo, l'ha fatto su Instagram, ad ora non ha ancora rivelato nulla, né il titolo, neppure la data di uscita della sua papabile nuova canzone, però insomma già mettendo questo videino qualcosina dice in realtà.
0: Sì, si scopre guardando questo video, anche un po' leggendo i commenti, che alcune riprese sono state fatte in un palazzo di Calvairate, che è il quartiere dove Rcomi è cresciuto, è nato, ha dedicato anche una parte delle sue canzoni. Tra l'altro proprio qualche giorno fa riascoltavo Dice and Solo, Solle nel il suo disco d'esordio, e dentro c'è tanta Calvairate, ma in particolare molto molto
1: bravo,
0: bello,
1: poi lui
0: bello.
1: Comunque questo video ha una particolarità, questo qua che ha pubblicato Rcomi sul nuovo singolo, si apre con la voce di Marracash che commenta un estratto di un'intervista di Rcomi, di lui stesso.
0: Sì, sì, e per questo sono nate un po' di ipotesi secondo le quali nella canzone nuova, nel suo singolo nuovo, ci potrebbe essere lo zampino di Marracash.
1: Ma che fai? Fai un video teaser con dentro la voce di Marracash e poi non fai il singolo con Marracash? Mi sembrerebbe strano,
0: sì,
1: dai.
0: Potrebbe essere una bella collaborazione, molto particolare ma anche molto interessante.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
14: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
15: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: con chi fai l'amore, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana in questo martedì sera insieme ancora in nostra compagnia.
1: Fino alle 21, perché hanno ragione i The Colors, non è importante tu con chi fai l'amore, ma è importante che radio ascolti, quello è importante.
0: Certo,
1: devi ascoltare Radio Italia solo
0: musica
1: italiana.
0: Mi pare ovvio questo, giusto?
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

Mediatroni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana. Serena Brancale, Levante e Delia, che mi sa, così a sensazione, durante quest'estate al loro paese ci tornano poco, perché hanno tanti, ma tanti appuntamenti in giro per la nostra Italia.
1: Sì, sono in giro tutte e tre. Per esempio, Serena Brancale continua a portare in giro per l'Italia il Sacro Tour. Domani sera, cioè il 17 di giugno, sarà a Capannori, provincia di Lucca. Domenica 28 invece sarà con noi, sarà al Foro Italico a Palermo per Radio Italia Live il concerto.
0: Certo,
1: noi l'aspettiamo.
0: Certo, l'aspettiamo a braccia aperte. In attesa di cominciare la sua tournée estiva il 3 luglio, invece, Levante si esibirà in uno show di Dardust. L'appuntamento è questa sera ad Ascoli Piceno.
1: Quindi, adesso.
0: Tra poco, sì, una manciata di minuti. Dardust è un fenomeno sul palco, una cosa incredibile.
1: Bravissimo.
0: E secondo me, accompagnato da Levante, sarà uno di quei concerti veramente da mettersi le mani nei capelli proprio.
1: Poi parliamo anche di Delia, perché i suoi concerti devono ancora partire in realtà. L'inizio è previsto per il 21 di giugno a Palermo.
0: Casa sua, in pratica.
1: Sì, siciliana.
0: Effettivamente, poi tutta una serie di altre date che ovviamente, se fate un salto su radioitalia.it, trovate tutte puntuali, precise, sapete bene come organizzarvi, dove prendere i biglietti, gli spostamenti.
1: Ci potete anche ascoltare sul sito,
0: certo,
1: con lo streaming,
0: certo.
1: No, per dire, perché stasera non l'abbiamo detto, lì con l'app gratuita che scaricate, ci portate in giro per l'estate sempre con voi, insomma, bisogna sapere.
0: Ah, di modi per essere dei nostri ce ne sono tantissimi. Stavo pensando che Delia, dopo il concerto del 21 giugno a Palermo, se lo finisce, insomma, in tempo buono, poi dopo può anche andare a Mondello a farsi un bagno a mezzanotte.
1: Eh beh, sì, con Elodiva.
0: No, ma da sola, però Elodiva da colonna sonora, potrebbe darsi.
1: Vabbè,
0: no?
1: Ok, fai tutto te.

0: noi speriamo che voi siate stati bene in queste tre ore insieme a noi, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Era Caparezza, appena ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: L'ultima per quanto ci riguarda in questa parte di serata, prima di salutarvi, scusatemi, in tema mondiale, io vado al VAR, faccio il gesto del VAR, vado a rivedere quello che è successo nell'ultima ora, e siamo impazziti.
0: Perché?
1: Non abbiamo fatto Richistus.
0: Ricchi Stuzzichino.
1: Cioè, tu rendi conto? È arrivato
0: se
1: lo Stuzzichino.
0: Tu ti rendi conto? Gli
1: abbiamo dato
0: un po' di fiorentino.
1: Il benvenuto in regia e non abbiamo messo la sua canzone. Io veramente non ho parole.
0: Mi fa ridere, pensavo il VAR fosse casa, perché facevi il segno con le mani della casa.
1: Il VAR, che fai il
0: vado
1: rettangolo.
0: Vado al VAR. Vabbè.
1: Fai il rettangolo.
0: Forse al bar, volevi dire.
1: Vado al bar.
0: È più probabile nel tuo caso.
1: Potenzialmente a quest'ora potrebbe essere la soluzione.
0: Va bene, noi ci sentiamo domani sera, sempre a partire dalle 18, e vi auguriamo una buona serata.
1: Sì, passate bene questa serata, ci ritroviamo domani. Intanto manca un minuto alle 21.
0: Ciao.

0: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
3: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura.

0: cura di Jovanotti.
1: Ti porto via con me.
0: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
1: Sono un ragazzo fortunato.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ciao, sono Brash, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera. Teheran potrà tornare a vendere petrolio, ma pretende che Israele si ritiri dal Libano. Anche l'Ucraina al centro del G7 in Francia. I leader ribadiscono il sostegno a Zelensky, che respinge l'invito russo per i colloqui a Mosca. È solo un giochetto, dice. Scambio di battute al vertice di Evian. Trump e Meloni si riavvicinano dopo le tensioni sull'Iran. Non ti ho abbandonato, dice la Premier. Siamo stati sempre amici. Campo largo, incontro sul programma tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Nella foto postata sui social l'annuncio di un doppio appuntamento con gli elettori. Trovato il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne nel Veneziano, il giovane avrebbe tentato anche di darle fuoco. Il movente del delitto sarebbero questioni di eredità. Prima sentenza nei processi per l'urbanistica a Milano. Assolti dall'abuso edilizio tutti gli 8 imputati, il sindaco Sala si dice amareggiato dalla violenza verbale dei PM. 10 anni fa il Regno Unito votava la Brexit. Uscendo dall'Unione Europea siamo andati nella città che più di ogni altra si espresse per il sì e non se n'è pentita. Stasera ai mondiali c'è Francia-Senegal, nella notte l'esordio dell'Argentina campione in carica. Per il tennis le sorelle Williams tornano a Wimbledon nel doppio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lo-

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. 1%

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145€ al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350€. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455€. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449€ e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Questa è Anna, che invece di

0: Notare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

te. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo,

0: Bam bam, bambina.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Psst. Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Cosa

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati mercoledì 17 giugno 2026. Tragico addio, muore in un incidente a Mykonos, era nell'isola per il suo addio al nubilato. La tragedia in una delle più note isole della Grecia, la donna di 37 anni, Sara, residente ad Arezzo, impiegata nel Val d'Arno, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto proprio lì. Si trovava nell'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposare con un coetaneo valdarnese. La guerra Stati Uniti-Iran, speranze che quello annunciato sia un accordo vero e soprattutto definitivo, accanto a dubbi ed incertezze fino all'ultimo, visti i precedenti. La firma comunque è annunciata e prevista per venerdì nella neutrale Svizzera. Abusi sulle nipotine gemelle di 6 anni, nonno condannato a 14 anni, è stato ritenuto colpevole di aver abusato delle nipotine gemelle, 79enne di Portici, in provincia di Napoli, arrestato dopo che aveva scattato anche delle foto per produrre materiale pedopornografico, un maiale totale. A Milano, 8 assolti nel processo su Torre Milano, uno dei procedimenti giudiziari nati dall'inchiesta sulla gestione urbanistica milanese. Inflazione, lo dice l'Istat, a maggio più 0,4% su mese, più 3,2% su anno. L'accelerazione risente dei prezzi degli energetici, come previsto. Una statua dedicata al leggendario Alberto Sordi, la prima in Italia, è stata inaugurata al parco di Villa De Sanctis in zona Casilina, Roma, la stessa dove furono girati film capolavori come Un borghese piccolo piccolo oppure Il medico della mutua. Uccisa dal nipote 17enne, trovato il corpo in un sacco gettato in un canale. L'arresto degli anarchici in azione per Cospito, costringere lo Stato a fare i conti, questa era la parola d'ordine. A Roma un blitz contro 7 anarchici. Il chiarimento tra la Meloni e Trump al G7, è importante l'unità dell'Occidente, hanno detto i due. E dunque sembra tornata la pace tra questi due personaggi. E si parla anche di un attacco sventato contro la Casa Bianca, l'FBI precisa, con droni esplosivi e anche dei cecchini. I dazi, ok dell'Eurocamera, l'accordo con gli Stati Uniti sull'intesa raggiunta ad agosto 2025. Beh, campacavallo, Intanto in Giappone i tassi sono ai massimi dal 1995. E il cancelliere tedesco Merz, che dà sempre l'idea di essere uno molto austero ed autorevole, ha regalato a Donald Trump la maglia della Germania, la maglia di calcio della Germania. Proprio un regalone. E l'ondata del caldo che sta arrivando, e dice Valentina Nappi, dall'aborto ai diritti trans, le democrazie tornano indietro. La massima aspirazione è la Vergine Maria, ma le donne possono fare schifo. Boh. Lo sport, il basket, niente da fare per Milano, rinviata la festa, era avanti 2-0 nella finale scudetto, ma Venezia si è riportata in gioco e ha vinto per 109-97 in gara 3. Ora si punta a gara 4, domani ancora in Laguna. E il motociclismo, motomondiale verso Brno con Bezzecchi che guida con la classifica della MotoGP con la Ducati a 20 punti di vantaggio su Martin. Dopo la Repubblica Ceca ci sarà l'Olanda. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani, ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale e con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Poche variazioni altrove e caldo in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Annalisa, un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Cos'è?

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.